Den Onder, de Gian Fontana. Den Onder ha priu la canzun, ca tutta notch en mare sunau. Al match, che sgargoglia in mince cantun, ne han il zucchals a mille musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che vendono a scuolms con fracas e remur. Ni è stil olma del vent, della prada, che porta del foin madir grevodur. Na, bo Charles, buau un event, la pinci canzuna sti, la vantau, carina matta, con egli rient. Ed os, asci verz, e plein flures, miu prau.

Lügn ara mosch, da Luise famos. Treis randolines batten l'Urales wie del Ciel in Sta. Mincetant tremblen treis umbrives sulla facciada alba da Macià.

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gliang deis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

0: Las novitats ter RTR.
1: Les malauras de la noche passada t'ajunen blera lavur als pompiers de Turici de Duri. La Francia e la Norvegia staten en l'ochavel final del campionati mondial de Balapè e l'aurozese plitost grige blec 47 grads a Samuretzen e 22 grads a Quira. Gela 6, meu nome Urs Müller. Bienvenue! In Svizzera è da malauras la notte passata. Sulette Meinel Chantun Turic, seines Pompiers, stat in Aktion passa 7 Ciangiades per via de ferma Plievje Durizis. Consund per tutage sein stades la citat de Turic e las Vischnankes de Wallisellen, Dübendorf e de Rafts, quai a comunicia l'Organisation de Salvament, Schutz und Rettung Zürich. Cialers e via sein Vinizi inundats, flum sein Izzur las Riva so. Era l'aeroport de Turicia ed ha impediments per via delle malaures. Ed è nel Lezigrund ein Konzert della band de rock Linkin Park schuo venir interrut temporar mein. Ed è la Svizzera centrale ed ha impediments de traffic tranter autre e l'autostrade dus venir serade tranter Bolsbach e Seedorf per via di inundazions. Ed alla vartura neise del Passel susten e venir giù in a Bova. Persunas ne sa imbicini des blessades, quai an comunicialas autoritats locales. Ils Hospital Schweizer san puspesch grezifres neires lompasa, quai resulta din studi della firma da Conciliation PVC. Tutina resce la situazione tendida. Ils gudons ne tangen numnade mein bic per finanziar l'infrastruttura, novs modells de providiment e la transformazione digitala a moda persistenta. Contribuì al success finanziale aia plitosch la facente ambulante che la facente stazionara. Il pli profitabel sei steil sektur da riabilitazione, ai num vin avant. Per il studio a PVC analizzals rende quins de passa 40 ospitals acuts de l'entire Svizzera, trant il zons 2007 e 2025. A partir de dots presidiesce l'Irlanda il Consell de l'UE per il proxim mezzon. Sia incumbenza principale dran quest'emp e de manar numerus in scontres de ministers ed intermediar trant il stadis comembers ter differenzas d'opinions. Ina de las grondes sfides ingen ad esser las tractatives de vartel preventiv de l'UE dal 2028 fin il 2034. L'Irlanda succede alla Zipra, ca timunail cusel durant ils ultim 6 mais. Nus mit eintel sport, Balapella, Francia e la Norvegia insa qualificiades per l'ochaul final del campionati mundial. La Francia guadagna contro la Svezia, clara mai incontra isa nulla. Sco proxim front alla Francia sen il Paraguay. Or davanti alla Norvegia batti la costa di Vur conduse din e front os sin la Brasilia. E nus restain gister il Balapè, Ronald Koeman e bitch pli trenade dalla squadra nazionale olandaisa. Sventer la terada contro il Marocco in il sedijavel finale al trenader del 63 Sons annunzia cal dimissionescia. Koeman ha trenato la nazionale dal 2012 fino al 2020 e dal 2023 fino a. Ci che diventa se successore ne anche bitch è conoscente. E per finire anche del tennis, per Simona Walter del turnier de Grand Slam a Wimbledon a fin, entro la prima ronda. La Grigione ha perso contro la colombiana Camila Osorio, clara main in due sets con 2-6 ed in a 6. Per Stan Wawrinka, il torneo di Grand Slam a fin, entro la prima ronda, il Romo da 49 ha perso contro l'italiano Matteo Berrettini in 4 sets con 7-6, 6-7, 6-7 e 6-7. L'intera partita ha in moda 2 breaks. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera la fin da questa stagione.
0: La meteo.
1: Potsta di blers nivels e di plova di ne puspe, contra saire dati fase sulle livas pli lungas. La temperatura maximale è tranter 17 grads in lenghi di nota, 25 grads in sur selva e 22 grads in la region da Quera.
0: Vias
2: e traffic.
1: La via dal pass del Malugge serata in finozzen da mauna la setta mesa, quai per via da muvels in via, i nadat na ginge via men.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: E jetzt sind wir gaule sis. Bei Stümmerer Duesga hat es in der Mauna Sil-Kalender. Ihr ja als in de Fenedur neua ai tot quei temps miez de quei on 2026 sau de schon tal Virgau. Spero che vus in schwiss bein in quella seconda mese d'ate ion. Il microfono è Anna Selina Quinter, ti avvis l'inabia alla mese amna.
0: RTR, dalla da mau alla saira.

Demon, sinon des remontes, con la Madonna a papa, don't preach. Die Vergaule, sis in bendi.

0: Buenos días. Good morning. Bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Ava un pauc moment a isi iu a fin. Al Mexico se qualificesse un conter Ecuador pel ottavel final del campionato mondiale de balapai. Quei con in 2-0 pel prima gara depi al 86 anni con quei giuc pai surmontau in giuc alla fase de K.O. A Cunin 3-0 incontra la Svezia va la Francia e io chiavo il finale ne che Paraguay specie l'usco adversari gest 2 gols a inizio capiale da Kylian Mbappé che contonge con quei su 17 a George Avel gol din campionati mondial ad os con quei sils calcoins a Lionel Messi che ten con Genif gols record. Nuota si clar ad ova un pau pidic de decider quei giuc per els annals norvegies en turn lur star Erling Haaland en conter les devoses minutes ai propi ondau in pin drama tocca nella 86 avla minuta eisi iu per on fa al 2-1 ad esce vai per els norvegies os direcziun ottavel final allo specia la Brasilia. Ni forse vani je bu, ci sa, forse rembleni lu direcziun quei ottavel final. Fantastic bu.

0: Panther Tacos, NHL a Touchdowns. RTR porta dal Campionato Mundial 2026.
1: Il Campionato Mondiale di Ballo poi 2026 schon os in da Rekords. Rekord, per esempio, si va per il Diember de Goals ad in Campionato Mondiale.
2: Azzami, da! Parla im Strafraum, das Tor! Es fällt der große deutsche Schock!
3: Messi, Messi, und das zählt jetzt garantiert!
1: Trentin-Golz hai dato con noi durante quella VM. Ormai hai dato tons golz, claro che hai da fare col faccio, che vien dato tons giugs, che ormai 104 durante l'intero turnier. Se a tante nof, in già veni dai, ossa a tocken un veniva a dina moda o din campionato mondiale 64 Dukes. Poi è fa bossur sta che il commentatore ston gri in tec pisavens durante quella VM gol.
2: Kalajic!
1: Di ecco che fa guess bo bene la vush denton e sin sfondros in tec pifec alla statistica vesins. En media per Duke eisi trin campionato mondiale quel dat un in nu ki dat a shibia goals, sco co ki a propi decennis bo pli dau. En media ein umladamen token os dau 2,94 goals per diuk. As nus merenen a vos, stoi nus sveja token tal milien of cincun contoc, jetz er al de vos campionati mundial nu ki a dau de pli goals en media. Umladamen 3,6 goals. Se capisce che questa un se mi dà, ma tutina fa quella cifra solo un'impressione, causa in modi.
2: Bist du deppert!
1: Silpi Tardos, entossa ne von, bien dien semen.
0: 48 nazions, 104 dieus, 3 ospitans in campionati. RTR porta dal campionati mondial da Balapè.

Un grigion sün un alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orelia zischni in America del Nord ti porta in al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las pichnes e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final. Ein til radio i sün rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif. Erschal is un grand stock da vent.

0: Bye, bye, bye. Musiker Monche de Domisch Dus. Hello, hello, hello. Genusus Durs Müller. Gepronz, cooles Novitats.
1: In Svizzera dama Laura la notte passata. Soletta Meinl Chantun Turic seines Pompier stats in Aktion passa 700 giades per via de ferma Plievje Durezis. Consund per tuciada sei stata la città de Turic. Impediments de traffic a er da in la Svizzera centrale. Is Hospital Svizzera san pus prescritte fris neires l'an passa. Qua resulte din studi de la firma de Consigliazione PVC. Tutina restia la situazione tendida, ils gdogns ne tangen nada mai in bec per finanziare l'infrastruttura, novs modells de provvediment e la trasformazione digitale a moda persistente. E la Francia, la Norvegia e il Messico sono se qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale de Balapè. La Francia ha guadagnato contro la Svezia con 3-1, la Norvegia ha battuto la Costa d'Ivor con 2-1 ed il Messico ha battuto l'Ecuador con 2-0.
2: La meteo.
0: Oggi è un buon giorno per tutti quelli che spiegavano Vesca e venivano finalmente più spenti più freschi, ma poi toccano gli 7 gradi dati all'Engedina, 25 e la Surselva 26 a Quera. Ma chi che vuol in te più fresh, lascia accettare che bupli si bi, oddati bia nebles, di plove di ne puspei, qua per parte è fetch, incontra sera a islu per centro puspei in te più bi. A per quel che lessen chi continuesce con la bia laura, sanchoc se legherà puspei sin demon, i dat bia sulei, ed è puspei una maximale da 26 gradi.
2: Vias e traffic.
0: La Valle del Pass del Maloja è serrata, tocca notte nel mondo di mezzo alle 8, che provvede di muoversi in Valle. I dati ne dien sviamen, ma i seguir ad in bella mezzo amna.
2: RTR. Informativ e divertente.

0: Warte auf das Glück der Lassina.
1: C'è Teile la Szene. Inspiration di Storges de Musicistes e Musicists.
0: La nostra rubrica de Stadt Nürnberg Musicistes e Musicists presenta la musica che il Teile in differenti situazioni. Checken zu uns, gelds wessen Bibelgenschritt setz, a checken zu uns, dat els ni elles, ke du was de pli attention. Questi amna udinus del Matthew, adela requintau checken zu uns, kel quitas, ke du was intek de pli attention ad su repertoire. A quella tatlenus os.
2: Io jes, ke la canzun de mai, ke merette de pli attention, ei probabel uaul, in a canzun che raccontas ud in liug de regordiences, in liug de la fonza, ed io crei che mincin a mincina s'identificar con una scena historia.

0: propina biala. Wow, de Matteo, la canzone de quella che il musicista di Setz, quella ves fadiau in tic de pli attenzion. Pli tard lu, sent les dies, presenta el cianina canzone quel vesi pi bugien scret Setz. Poia in a canzone de cici autor che Matteo di si desam bu quella, quella scrivesse au bugien. A vus ves, si vus leis dian ce vera linea in tic, eu son si dira, quai, en conoscis vus tots? A quei l'ignesus mai.
1: C'è taidla la scena.

Buon vento del Giovanotti ed Alfa, do stati musica da Everybody Knows I Love You, da als Lovebugs. En 2 minutes, dati les proximes novitats, Luzella Siat.

0: Les novitats de RTR.
1: Chalers inundats e vias blocades. Ils pompiers de Turici de Duri han bler de far svent les malaures. La Francia, la Norvegia e il Mexico stanno nell'ottavo finale del campionato mondiale di ballapè. In Laura è il plito grigio e bleccio, 47 grazie a Samorezzen e 22 grazie a Quera. Vi è la 7, mio nome è Müller, bienvenuti. In Svizzera è da Malaures la notte passata. Se l'ette mai nel Cantun Turic, seines Pompiers, stats in azione passa 700 giades per via da ferma pliev dei Durizis. Consunt per tuciade sein stades la città de Turic e la Svischnankes de Wallisellen, Dübendorf e de Rafts. Quei a comunicia l'organizzazione de Salvament, Schutz und Rettung Zürich. Cellerse via sein venits inundats, flum sein it sur les rives so. Era l'aeroporto di Turicia ed ha impediments per via delle malaures. Ed è nel letzi grund ein Konzert della band The Rock Linkin Park Juvenir interrut temporar mein. In la Svizzera centrale ha impediments de traffic tranter Autor e l'autostrada Dus vini de Serada tranter Bolzbach e Seedorf per via da inundazions. E dalla Vartura Neise dal Pastel Susten e vini de Giuna Bova. Persones ne sa imbecini des blessades, quai an comunicia las autoritats locales. Ils ospitals Schweizer san puspeschritt cifres naeres l'an passà, co resulte din studi della firma da conciliazion PwC. Tutina restia la situazion tendida. Ils gudons na tangen nadem ein bitch per finanziar l'infrastruktura novs modells da providiment e la transformazione digitala a moda persistenta. Contribuì al success finanziale e a plitosch la facente ambulante che la facente stazionara. Il pli profitabel sei sta il sektur da riabilitazion einum vinnevant. Per il studio PwC analizza il rende Quins da passa 40 ospitali acuti dell'intera Svizzera tra il zons 2007 e 2025. A partire da dots presidiesce l'Irlanda il Consiglio dell'UE per il prossimo mezz'on. Sia incumbenza principale durante questo tempo è di manare numerosi incontri da ministers e di intermediare tra gli stati con membri per differenze di opinioni. Una delle grandi sfide sono ad essere le trattative da parte del preventivo dell'UE dal 2028 fino al 2034. L'Irlanda succede alla Cipra, che timonà il Cussel durante gli ultimi 6 mais. In un'ospedale del sport, Balapè, la Francia, la Norvegia e il Mexico sono qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale. La Francia ha guadagnato contro la Svezia, con 3-0, sco prossimo fronte la Francia sin il Paraguay. La Norvegia ha battuto la Costa d'Ivoire con 2-1 e fronte us in la Brasilia. Il Mexico ha battuto l'Ecuador con 2-0 e fronte sco prossimo us in l'Inghilterra o sin il Congo. In nostri steingister il Balapè, Ronald Koeman è bicipli trenata della squadra nazionale olandese. In conseguenza della petra terrada contro il Marocco nel sedicesimo finale, al trenata de 63 ans annuncia sia dimissione. Koeman ha trenato la nazionale dal 2012 fino al 2020 e puspe dal 2023 finus. Cicchi diventa se successor ne ang bici inconoscente. E per finire anche il tennis per Simona Walter del turnier da Grand Slam a Wimbledon a fin sventre la prima ronda. La Grigione ha perso contro la colombiana Camila Osorio Claremain in 2 sets con 2-6 ed in 6. Er per Stan Wawrinka il turnier da Grand Slam a fin sventre la prima ronda. Il romo da 49 ha perso contro il italiano Matteo Berrettini in 4 sets con 7-6, 6-7, 6-7 e 6-7. E l'intera partita ha in moda 2 breaks. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera alla fine di questa stagione.
2: La meteo.
1: Oggi stati blers nivels di plova di Napuspe, per parte intensiva main. unter seiner Dat in Lura Sclerides. La temperatura maximale è tra 17 Grad in Lenghi di Nota, 25 Grad in Surselva e 22 Grad in la Region de Quira.
2: Vias e Traffic.
1: La via del Pass del Malöge è serata in fin ozzen de maun alla setta mesa, quai per via de Muvels in via in adat nagin schviamen.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Io venuto a Ciumbra Gaula Seat, di studio alle novità. Ieri sera, da per parte propri ferms e rezis, a mo per nom naca on in cifra varga vence ciun meli che metz a meteo svizzera d'umbrau ier. A che genau in qual don, quella malaura, io spero il fecci che mondi poi in convus. Al microfono, Anna Selina Quinter, di Vigilina Biala Mesiamna.
2: RTR, dalla demaun alla saira.

0: Ivgnu mes las oč, temps per novitats cun Urs Müller.
1: In Svizzera dama lauras la noc passada. Suletta mai nel Chantun Turic sein els pumpier stats in acțiun pas 700 giades per via da ferma plievge durezis. Cun sunt per ciuciada sa stada la citat de Turic. Impediments de traffic aia erda in la Svizzera centrala. Ins Spital Schweizer sind buspech kritze fürs Neires Lompassa, quae resultet in Studi della Firma da Consiliation PwC. Tutti in restiella Situation tendida, ils Gudoins ne tangem nun ad mein Bitch per finanziar l'infrastruktura novs Modells da Providiment e la Transformation Digitala a moda persistenta. E la Francia, la Norvegia ed il Mexico sono se qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. La Francia ha guadagnato contro la Svezia con 3-0, la Norvegia ha battuto la Costa d'Ivoire con 2-1 ed il Mexico ha battuto l'Ecuador con 2-0.
2: La meteo.
0: Oggi è un bien di per tutto quel che spicciavano. Ves che vien finalmente puspe in tic-tic pi fresci. Ma pli tocca in gisiata grazie dati oggi all'engedina, vengin alla surselva, vengesis a quera. Ma ci che vuol pi fresci, to os è accepta che bupli a scibi oggi, i dat bia nebles, di plova e dine puspe, per parte intensiva mein incontro sera a esilu presenter e puspe in tic pibi. A per quals che lessen che continuesce puspe con su lei san special toccan de maun, lu dati bia su lei ad ina maximala da 26 grads.
2: Vias e traffic.
0: La vaia del pass del Maloia a un serada, quei prodadin muvel sin vaia. Ai dat negin, sviamen, mai sedir. Ad ancora dati cauter nus sco a dinen es giugtla de maunal che crisis oz en edizion pi speciala e alem prima mesiamna del Mainz a laude nus sco a dinen cun hosps. Cic va oz alla corsa per bons per ina union, organizzion ni occurrenza udis cauter nus en cort. Gudi quella mesiamna.

0: Ei un prem de fenedur a diei l'emprema mes jamna del Mainz a procuadati os sco mincia Mainz, mincia emprema mes jamna al kikiri sis en forma speciala.
1: Il kikiri sis presentada folk vossa botia del vich en la regiun.
0: A nus ven oz al telefon Bettina ad Urs Grob de Kestrisch dal Bainpuril Glennerhof. Bien di insieme.
2: Bien di.
3: Bien di.
0: Voi sono c'è den Bain qui di?
3: Già, si non ton.
0: Son baul?
3: Oz bo vere meni si baul.
0: Bo si baul. Cun c'è vi so gedina? Cun la lavur?
3: Oz la bies c'è si dalp, lu nimsi si in ton lasiat.
0: Ton lasiat. Ok. Jetzt vaglia schon. A c'è fos lu cun la bussi dalp?
3: Lui dintec pi baul, se la biese in nuil, lui stond vence dintec pi baul. Cinza so che un pede de fazza c'hai.
0: Pai oz, voi zuon de pede speranza per cun, per da ca con us al giug de la demona al kikrisis special, a qual de nus a cajun de la fiera Jamnila a Ion, casce un festival in on un pau pi special, neve ursa Bettina?
2: Ja.
3: Già il 30° anniversario, fosse qui.
0: Bettina, essa la presidente della Fiera Jamnila, a favore di quella val noi als bons che nos rimna in oz a davart quella cincenza lu pi tard. Un prem den sinega al giuc, vu se veis che quel funzionesce?
2: Già.
3: Già.
0: Exact, qua fosse in la possibile risposta che nos lassen il giuc, già, ni na, mince gattro meis pretensions. Nos sien forse scioia che ina persona de vus risponde mince mai, prendin sempre una dina la prima risposta che nos udin. Ha?
2: Già.
0: A primraca comandi tot gest contra nus, vaus per mai oz l'arbitra Gabi de Gonde, bien di.
4: Bien di Bettina, bien di Urs. Buona fortuna.
0: Tia si dira schon sta della fiera, bo?
4: Ja, so ne schon sta della fiera. Adina, fig bia l'atmosfera, fig buona rauba. Rauba de qualitat, fig bi.
0: Salut, che quei bo in bien segn per giuc. Marenza, che vus es es prons, lus es nus i liber. Es es binai?
2: Ja.
3: Ja.
0: Salut, Vigio. Bien glitch.
2: Grazie.
0: Al Mainz Fenedur finesce a dine con una domenica.
2: No.
4: Correct.
0: Al Fenedur enceiva la stadion de Zetjes.
2: No.
4: Correct.
0: Al Mail e al Fritsch che vien consumaus al Pisse Vens in Svizzera.
2: No.
4: Verliu.
0: Matcha vien fac o de te vert.
2: Ja.
4: Correct.
0: Al Canada ha de pli habitants che al Mexico.
2: Ja.
4: Verliu.
0: Ortsfestival Kanada Fiesta Nacionala.
2: Na.
4: Verliu.
0: Al Kanada è già se qualificato per l'ottavo finale del campionato mondiale di ballapai.
2: Na.
4: Verliu.
0: La Svizzera è un mai stato in quarto finale del campionato mondiale di ballapai.
2: Na.
4: Correct.
0: Per fare merengs drovins melen ad alf dief.
2: Na.
4: Correct.
0: Sogn Murezi già pi al cajon.
2: Ja.
4: Correct.
0: In Svizzera da ti varga 100 milli beim Purils.
2: Ja.
4: Verliu.
0: Al Turnier de Tennis de Wimbledon. Al Turnier de Tennis de Wimbledon vien traditional mit mir auf Verbunds kun Groma.
2: Na.
4: Bein.
0: Bein.
4: Paare Bein.
0: Adine at Massa. Massa. Also Tonnes. Credo. Du kannst ge Turnier.
4: Ja, propi Tradition.
0: 30 to con 40 milli, 50 milli tonnes, scheizzi c'è. Gie, non si è ancora, Gabi, quanti punti sei da?
4: Quanti punti per il, dati in Svizzera? Also, 100 milli, fos granite, per tonno, voi non si è anche 100 jahre in Svizzera, io 47 milli.
2: Ebbia.
0: Ebbia.
4: Lu, proprio quella di Canada, quella di Nidisinti della Glaccia Giù, oz a Canada, verma in la fiesta nazionale, e Canada ai schon e io chiave al finale, e quella vese nos trovau. Abrivese o gnanga si mal, nos ventutina, si is correct, squadra 60 francs.
0: Bravo. Vuol dire 60 francs dati per l'organizzazione della Fiera Jamnila a Ion. In questa è la mia cordiale gratulazione. Ed è curto, o di questo luogo, che non si deplì di quella. O se in prima, se non si fa, se non si fa pausa per servire in te del Duke, urs a Bettina. Se la prossima, ti lascia in una canzone per voi. C'è canzone di questo budget?
2: tal Sam. Goodbye.
0: In a canzone del Sam, goodbye. De co grad in a canzone de del?
2: Quei è in una mitra vos.
3: Danus.
2: Danus.
0: In bien amici. Salute, la inus quella. Yeah. Sudindu pitart. Push by.
2: Yeah.

0: quella canzun da Sam Goodbye, divisada da Bettina ad Urs Grob de Castris, kan gest giugau cumai al Kikirisis, a Gudignau 60 francs, ka van a favur della Fiera Jamnil a Jon. La Bettina è la presidenta del Wuchermarkt, a vus meneise en semnin ben puril al Glenhof. Urs Bettina, c'hai dati minche mai de comprar? Insomma, sim vies stan a la Fiera a Jon?
1: Also nous sind in zwei Parts, la Cagerie de Breil et nous, le Glenhof. Mm-hmm. Nous sind in Cagerie, la Spezialità de Dels. Karn, Frin, Ofs, Pastes, le Glenhof.
0: Mm-hmm. Also, Produkt preferiu? per vous sept?
1: Oh, nous avons plaisir avec les Frin, avec la Pasta.
0: Oui. En tout, al stands in plains kont se participation alla fiera kont stands ai minche mai
1: in ton quindis
0: a kon important dai sind so ma per ben purils della region de e or de vostra perspektive de wes in luke de fiera skoi da do se quella ion hallo o sei interrot creol collegiazione. Ma rein sono in agasci, Vacco? Hallo? Na, pel moment udinus bopli urs a Bettina. Lu, lesseu di continuainus quei discurs en curt, ma rein se nus pudina un in agatirels. Ah, toccan a lu, datlainus Dario a Spinfire cun muant.

0: Spinfire, un muant a da vertan vein se buspei konton giu urs a Bettina Grob giu una pincia interruptiun sco que magari cu la reit ten bu a dina no se giu de men van sur de la fiere amnile de Jan al wochenmarkt a Jan nuke tocken quindis stanz ein bunamein mincia sonda sil platz fiere per presentar lor produkt a dia level se ve glaube es uns vinte rots con important ai quei insomma per ben puriels della regione da se ve se presenta ad ascin liu che de fiere sco a Jan
1: e è per sentins fece important per altre forze pauk certins menaggi dan fece trizzau center quella fiera Jetzt per nous è fece bien che nous vein generar forse clients per nies per nos stis un convenzi il menaggi e è scho che ne buona platform per rappresentar la agricoltura per nous della regione
0: A c'è os per vos personal al PB vi de quals dis de fiere que fece strengs nis ve se gude intec quals
1: Jetzt per parchon strengs dis ni und meuns mo ben il contact che cu la jeut cu clienti de schon bia es medems let's fa in grand plage et scogin del verhältnis del mercadon sot in lautere AAB in spokuje din laut per et ne
0: a provus betin al madem
2: de
0: so de strehas es goischreier
2: de
0: Also in der vierten Papier spezielle Dati gelauen ein Prem durst, a quoi poco che specie de in jubileum. C'hai specie lo exact?
1: Also ich dat in brunch con bia produkt da nimo produkt da nos purstot. Da mit attraktions per fonds. C'è dat ien?
2: In musica
1: che sono
2: in grill
1: esatto lanciato in brunch e sempre in grill
0: poi in di buma per io fa commissione ma bene per gude intic
1: ne per scaleo intic per vipeda ne
0: a quei di alle uc cu exact
1: il in prim duost che fosse in brunch di in prim duost che è in teglionzi la piatplatz fiera
0: al branch dem prim durst pel jubileum de Trentons del Wochenmarkt de la Fiera Jamnila a Jan a per quella an Bettina a durs grob ots rimnau bons en grazie fech per l'investa luge vi jo vus bien gert ja
2: grazie
1: fech
0: in biala fiesta de jubileum ad en summe bien gert ja de tot quella sfieres gespetje no nuan
1: grazie fech
0: in video
2: Grazie.
3: Grazie. Adieu. Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.

0: Les novitats de RTF.
1: C'ha les inundats e vies blocades. Ils pompiers de Turici e de Duri han bler de farsa entre les malaures. La Francia, la Norvegia e il Mexico staten en l'ottavo final del campionato mondiale de Balapè. Il Laura Ocesi plitost grige blech, 47 grazie a Samuretzen e 22 grazie a Quira. Ie les och, meu nom Urs Müller. Bienji. In Svizzera hai da malaures la notte passata. Sulette mai nel centun Turic seines pompiers stats in Aktion passe 7 Cendiades per via da ferma plievge durezis. Kunzund per ciuciade sein stades la citat da Turic e las Vischnankes da Wallisell en Dübendorf e Rafts. Quae a comunicia l'organisation de Salvament, Schutz und Rettung Zürich. Celerse via sein vignits inundats, flum sein its ur las rives so. All'aeroport de Turicia da impediments per via de las malaures. Ed en il Letzigrun a un concert de la band de rock Linkin Park stu venir interrut temporar main. En la Svizzera centrale a da impediments de traffic. Tranter autre l'autostrada dus vini de serada tranter Bolzbach e Seedorf per via de inundazions. E da la vartura neise dal pass al susten e vini de giù in a bova. Persunnes ne sai in becini des blessades, quai an comunicales autoritats locales. Ils Ospitals Schwitzersam puspeschrit sefres neires lompasa, quai resulta din studi della firma da consigliazion PwC. Tutin restia la situazione tendida. Ils Gudoins na tangen numnade mein bitch per finanziar l'infrastruktura, novs modells da providimen e la transformazion digitala a moda persistenta. Contribuì al success finanzial aia plitost la facenta ambulanta che la facenta stazionara. Il pli profitabel sei stael sektur da riabilitazion, ein vinavant. Per il studio PwC analisa als Rende Quins der passa 40 Ospitals akuts de l'entire Svizzera, tra entre il zons 2007 e 2025. A partire d'oz presidiesce l'Irlanda il Consiglio dell'UE per il prossimo mezzon. Sia incombenza principale durante quest'emp e da manar numerosi incontri de ministers e di intermediar tra entre il stadis co members ter differenze d'opinions. Inne delle grande sfide segnano d'essere le trattative stavarti il budget dell'UE dal 2028 fino al 2034. L'Irlanda succede alla Cipra, che timona il Consiglio durante gli ultimi 6 mesi. In us mit einem Sport, Balapè, la Francia, la Norvegia e il Mexico ens qualificats per l'ottavo final del campionato mondiale. La Francia ha guadagnà contro la Svezia con 3-0, sco proxim fronte la Francia sin il Paraguay. La Norvegia ha battì la Costa d'Ivor con 2-1 e fronte us in la Brasilia. Il Mexico ha battì l'Ecuador con 2-0 e fronte sco proxim us in l'Inghilterra u sin il Congo. In usre Steingister il Balapè, Ronald Koeman e Bitch pli trenader della squadra nazionale olandaisa. In conseguenza della petra terrada contro il Marocco nel 16° final, ha il trenader da 63 zons annunziasi ed emission. Koeman ha trenato la nazionale dal 2012 fino al 2020 e dal 2023 finus. Ci che diventa se successur ne ang Bitch en conoscent. E per finire anche del tennis, per Simona Walter del turnier da Grand Slam a Wimbledon a Finz, entro la prima runda. La Grigiuna ha perso contro la colombiana Camila Osorio Claramaine 2-6 con 2-6 ed in a 6. Per Stan Wawrinka il turnier da Grand Slam a Finz, entro la prima runda. Il Romo da 49 ha perso contro l'italiano Matteo Berrettini in 4 sets con 7-6, 6-7, 6-7 e 6-7. E l'intera partita ha in moda 2 breaks. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera l'ora la fine da questa stagione.
2: La meteo.
1: Oz da diblers nivel se di plova di na puspe, per parter intensiva main, contr saire dati sclerides. La temperatura maximale è 37 gradi in legge di nota, 25 gradi in Surselva e 22 gradi in la regione d'Aquira.
2: Vias e traffic.
1: La via del pass del Malöge è puspe cerabla senza restrizioni.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: A vus, es vus japons, per cui di, se vus es fa giù in termin de chun vergau, nu leve modi a vus, vus es meme tard. E schon, gleiti. Sis vergau la zoc, al microfon Anna Selina Quintra, forse druvais vus os a un intic schlonsch per entscheiver en cui di, ne gin problem. Forse kine Sofia teut legist, lue quale kopertai, Alvaro Soler con Sofia. In una bella mesiamna.

0: Der Fade von vielen Musiker, der Taylor Swift. Dati X in a canzone che te potesse vus dine a casa, che dà vus un sentimento patria, al divis che vignots, da ci de vus è exact a scena canzone.
1: RTL. Mia canzone preferita.
2: Mein Name ist Patrick Varus und mir gewünscht fürs Ciel Blau, der Gianni Cianet. Ich habe zwei Motive, con cui ci sono in Engiadina e mi c'è tenta a me c'è l'Engiadina ed è perciò c'è lo scritto in questa canzone mi sorpiglia con gente a questa vista con il blu di Gianni Cianetti e già vista vostra in una bella stessa e restessa e viva in bote.

0: El divisch de Patrick Barros, Diane Chenet at Oak Street, kun Chel Bluff. In divisch, che doi regurda, si meins imperdo vusse dir, vid la patria.
1: Mie chanzun preferida.

0: Everest.
1: In and over the 77 Bombay Street, Mount Everest.
2: RTR, quai è il sempervert del dì?
1: Ja, dus dat in a veia The Quarrymen, John and the Moondogs, ni Silver Beetles, tot quai noms de dine band ke vus tots a totes en conoscis fegeboin, ots zut el nom Beatles. Respectiv, forse que t'hi de vus regorde un vil nom als Yeah Yeahs. Yeah Yeah Yeah, en un nom part del text la canzone She Loves You, cu quella venida als anys 60 populara, veniva la band per fin nomnada de certs mo als Yeah Yeahs. A propos, quals Yeah Yeahs a la canzone hanno procurat per un qual discussion, plegeva per exemple la lanciata bo a tot els Beatles, Ringo Starr era bo propi fan, ad el producent George Martin quittava quei un pau, memi è sempre prima canzone dels Beatles. Ed è insomma del pubblico a cui ho occasionato una discussione, che si quittavano quei Yeah Yeah un po' a fonil, als giovani erano fans. She Loves You, an John Lennon a Paul McCartney scritto in tournée, a un premio di Fenadur, oggi, a un exact 63 anni, an als Beatles lo registrò ella. E che ho ella?

0: avans vetuat. Musica svizzera Nina Valotti avans vetuat. La notte vergada stada in turbulenta als details alle novitats con Urs Müller.
1: In Svizzera da Malauras la notte passata, se le temaine il Chantun Turitsch sein als Pumpiers stats in Aktion passe 700 Giades per via da ferma plieve di Turitsis. Consund per Tugiade sei stata la città da Turitsch. Impediments de traffic a ier da in la Svizzera Zrentrala. Ins Spital Schweizer Sampus prescrit Ziffres Neires Lompassa, wo er resultat in Studie de la Firma de Conciliation PwC. Tutina resta la Situation tendida, ils Gudons na tangen num nadem ein Bitsch per finanziar l'infrastruktura, novs Modells de Providiment e la Transformation Digitala a moda persistenta. In la Francia, la Norvegia ed il Mexico sono qualificati per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. La Francia guadagna contro la Svezia con 3-0, la Norvegia batte la Costa d'Ivoire con 2-1 ed il Mexico batte l'Ecuador con 2-0.
2: La meteo.
0: Per il firmamento domination oz nebla za plievdia, nus vain in moment in tec ruaus de las caliras, in tec pi frescht, ois in umnad main mopli cun toccan gisiat graz a l'engedina, vencina la surselva a vencesis a quira. Encontr sera semi dal maleg en pau di dat puspe sclerides, a per quels che lessen che continuesci, puspe cun Bia Laura, Sam Salegra Chanos, sin de maun, ludati Bia Sulei, ad ina maximale de vencesis. Sis graz, sine biala mesiamna.
2: RTR, da nus, per vus.
0: Tocca in musica de Nico Santos, All Time High.

0: Les novitats de RTF.
1: Per via de las malauras tomblers passagiers passentar la noche all'aeroport de Turic. Ed en la Venezuela cresce il dumber d'un frendes, ventre il stera trembles desastrus, sin passa 1900. Qua in dus las temas oz a las nov, al microfon Urs Müller. Bienji. A Turic sono 70 sgolz in istriciats e 30 ulteriori sgolz saien vignit sviats per via della smalauras de dir saira. Blairs passagier saien ciò star sur noce all'aeroport. Intant sa il managi pu spesa normalizza quai a comunicia al gestionari dell'aeroport Turic. SRF Meteo adumbrare dunt 25 milliciamets in l'entire Svizzera. En pli aia da blera plievgia, a Bux en il centun Turic aia da 66 millimetres plievgia en tai frinura. In conseguenza della smalaura seines pompiers stad in action passa 7 cengiades en il centun Turic. Ed en Svizzera centrale aia da impediments da traffic per via della smalauras. Sventrils grefs terra trembels en la Venezuela, il dumber d'un frende s'augmentas in passe 1900. De pli che 10.500 ulteriures persunas saen venides blessades, quai an comunicial las autoritats del paiais sud-american. En la regiun la pli partucciada de la Guaira valen redunt 10.000 persunas anche dina sco sparides. Tenor malets de satellit de la NASA en redunt 59.000 baiets destruits del todafac u almain parzialmain. Entant cresce la critica de la populazione vers la regenza che fece a mimia pauc per gidar. Cresce la tema da splundergiades. En semen cun la SRGSSR rimna la cedaina da fortuna da maun ils dus de fanadur durant l'entir di donaziuns per las unfrendes als terratrembels en la Venezuela. Nus medaint la guerra en il proximo oriente en il sit del Libanon escalesce la violenza da nova main. Il primministro israelian Benjamin Netanyahu ha ordinato destruir l'entire infrastruttura della milizia radicale islama Hezbollah. En pli al primministro Schlaus de retraer las truppas ad la region da confin, quai en fin che la milizia saia completa main disarmada. Per de cuort han l'Israel ed il Libanon sottoscritt in convegna per de-escalare il conflict. Tentant ne fa la Hezbollah bitch part de quella. La milizia refusesce questa convegna.
2: La meteo.
1: Oz dati blers nivels e di plova di ne puspe per parte intensiva main. Contersaira dati sclerides. La temperatura maximale è 37 gradi in legni di nota, 25 gradi in surselva e 22 gradi in la region da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Et weiss wir alles noch als Ende von der Dur. Ich weiss, es ist gest. Wie ein Salver, ich weiss, was am Perde Dieperin, der Kobo in Fritsch. Als ein Umnadement als die Internationale Fritz, in Kaskus, weiss, weiss, am Bo, a quell, a mich mai e in Motto, ohne sie la Datla. Ja, in der Datla in Fritsch, a Bo in der Nusch. Und deshalb ich weiss, wo sie das Herz, Fritz, alle Gums, gestoi dine, Mara Swenter, co crash in qual sati nomen, ad en cascus webs scoyau e bu tokenots datlas crashen wie de palmes. En quesen, bien appetit, al microfon am provus la proxima mesura, Annesline Quinter, in e beala mesiamna.
2: RTR. Danus, per vus.

0: sem você. Em prem de fnadur do meleventi siscaus in ondes remanches. Ci de vus anu dau pigirias e la gente cui di forsa per quel che per vus orz indi de fiasta. En mitja cas eis in per Mauro Casot de Falera, que festivesse als Quindijons, Fabian Gier de Savdjoin, ca Curante Tchunons, a Stefania Beart Ber de Rebius, ca asce als Festival 60 anniversari. Cordiale gratulazione ad els ad Adela, sil anniversari è de maia wart, a nus udin lu pitart alur de gratulazione se cica gratulau cun cei gevis de musica.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Ad osate a von la chance per ci de vus de forse eon fa in gratulazione den ci ci sa forse si per in del stress forse per ci to d'alter le linee de telefono in amici cas os aviartes che vus les gratula den ci ca ots als in de fenadur anniversari 08 gen 20 30 08 gen 20 30 la nombre ca tromai al studio ad ci che nus regalai nulla copina ma rai nus venta la prossima Leonie con By Your Side.

0: Nus vain in gratulazione, nus in flavans chica vol regala la cupina, ton saudio crei a sci giufnes jubilares dati de rarescia. Insomma, in quella rubrica al telefon venus Gabi Candrian de Melans, biendi?
1: Biendi.
0: A tiesce nus oz gratula a xinconsons.
1: Also io gratulas pugien a mia fiola, la Simona Niklaus da Hindelbank. Ella festivesha oggi il primo anniversario. Adieu gratulesce della divisione della Tobien, che la stettischina cara gnocca scoletto con noi. Adzi a scuserina, divisione della Tobien, a noi se la grande se vesis, se culo, fa antic fiasta con ella.
0: Tibi, il primo anniversario, c'è tutto speciale.
1: Sì, genau. De, let's say, ja.
0: Konnte es Cousine sala lu?
1: Also,
0: was ist Feies?
1: Mi, ja, weil drei Feies, lu, sie haben eine Cousine Pivella, a lu, sie haben quattro Kretsch, de Cella war.
0: De. Adele, le pinche de tots.
1: Ja, Kretsch, ja, Kretsch, ja.
0: Kuninon.
1: De. De.
0: Fa la flotte, ha?
1: De, ella fa un flotte dei inucara, de.
0: Cioè, è sabo cambia anche la capesce di quel caos nostro, ma forse già indica in sauna in gamma sa. E minci casa alla lui in regordiancia, a quella cupina. Che non sta mattina si capesce fede bugien.
1: E che tu c'è anche la saramoncia.
0: Exact. De. C'è quel caos in gamma. Klar. Wir haben uns mit dem Fettbüge in der Kupine, fast gleich haben wir uns mit einem Pinchen der Beibrot lohnt jetzt, aber wie wenn du schon noch?
1: Ja, wie wenn. Du hast dich plötzlich.
0: Exakt. Aber wo ist denn im Fettbüge?
1: Ja, es ist mir und grazie mich.
0: Grazie, adia.
1: Adia, grazie.
2: La Kupina. Präsentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch
0: Ade de mai wart, todelbien Simona Niklaus der Hindelbank gefestivesche ots im prim anniversari ada servenu la cupina.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Al Ragambow Man kun Human tornada a navos termei el studio ai la Gabi che spetta schon da sovi surprender ca per vus al microfon. Perché per me si plan planet temps da prender come au però a quei bo senza Maraina gar con la Gabi tic a navonci che spetta osa au nelle missione. Gabi?
2: Denes vain vain an qual highlight? Highlight? Punkt culminant. Adomis duas punkt culminant an de facun. Lumnezia. Schon prim, ajo zitje per tutels fans de mountainbike, num nade mein duas platzes de partenze pel bike marathon Lumnezia, che il snov duast, quals können se preparen, quals anzi ich schon el ciao quei datum. Aber bumo.
1: Bumo? C'è l'uomo?
2: C'è il pleit Lumnezia, vigna in bocca durante il mainz di Stade.
1: C'è effe il sportismo.
2: C'è l'uomo? No, lui vai per il Pibi Festival della Schweizer forse esce zu dell'Europa, per quel che precis durante il Mainz a nostre auditures, a nostre auditurs, se vi celebra, al celebrasi gli Open Air, a termes a nus fotografie de l'ur pibi moment de Open Air Lumnezia, a dots, terginus cau, la sorte dentro quels, dots vignò, ticenus a 100 metri, agli Open Air Lumnezia, è la zona de VIP, ja, les di gitta las orelles dentro las endige las dodis, vegni l'utraci la sort.
1: Poi, se vuoi, sto mezzo in foto, rendi a mince casa di tatlato con lui, io credo, entro l'umnezza sto in zibo, la marci in massa.
2: Absolut, la marci a dina.
1: No, e mince casa due occurrenze che state in causa il programma con Gabi de Gondes, vuoi restare in Vina, vuoi che io metto a vuoi fare a cor, adio prendo come alparozzo, mi nom Anna Selina Quinter, prendi Pacific.

0: Vusta dla eserti eri gli staules nove mesa di avai gran gust de astia accompagnavus pel rest de levam mezz di a bombli danus venots duas plazas de partenza pel bike marathon e nus vena un altra surpresa scau en nies program de radio. Yeah, oggi indica un video proprio da di giudò, forse giusto per quel che io ti intic bene bliu ed intic più fresco, tili proprio da di a fine spassigliata. A tutto tenor, dati schon al Prinz Bulius.
1: Uscia, tu nella stanza.
0: Mio nome Gabi De Gonda, bien di.

0: El Billy Joel con Uptown Girl, musica fa, che fa, curturiala e buona luna. E gli vam jetzt di de quei un prim de fanadur. Gia, yeah, del cecausa special è il rom del campionati mundial de Balapai a Remo Cadalbert giù Klitsch hier, so entre duas rondes senza schlidiazion, a el finalmente schlidiau a lign a gudignau quella banknota.
1: Che moment cercianza?
2: Ja, weil das auch quasi in 2010 school Schweizer sind, gut in Jank und Spanien.
1: Ivania Cercea in Match da Balapé capitò durante la WM il 2010 an l'Africa del Sud. Che leda ci la Svizzera o gudenie contro la Spagna? Gol da Remo Cadalbert, cordiale gratulazione.
0: Con quel gol, con quella vittoria di Remo, va automaticamente nella concorrenza per il trico sottoscritto della nazionale svizzera. Ados vai Ternus Vinavon, oggi con una nuovissima sfida.
3: Che moment del campionato mondiale da Balapè sognau. Tra i spazi, finta il gol.
4: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: Adei vala en mince cas la paina de se participa, also oravon tutto un prem gizzala zureyes, che vus vais el sentiment de, che vus vais exact, c'è moment che qui è stau, che lu telefonai immediat al 0800 20 20 30. Gizai le orelle se vos ves buona memoria, luves forza e zacu viu udiu ni viviu quai moment cau.
5: In col bliber dec out, senza chance da tenier quel. 5 minuti spitart, in col bliber en la cruz della latta, imparabel. Trantren in frase da din commentatur che è diventata leggendaria.
0: Non lo c'è, vengono 20-30, c'è il momento in cui stiamo, in cui la vostra fortuna se vuoi la nota dato qua in 100 francs e la partecipazione alla concorrenza. Se lo minus per la prima proposta, chi è al telefono, ben di. Bien di, c'è il telefono, c'è causa speciale.
6: Ciao, che tu fai, Melda.
0: Bien di, Melda.
6: Allora. Io sapevo che questa è un 1994 con Georges Breghi.
0: C'è già Georges Breghi fatto?
6: Leggeva si trova in colp liber. A cui è stato in Mexico.
0: E questa è... C'è Ion, vas dic?
6: 94.
0: Imelda! Causella il Breghi! Qual vai udiu in dicio? A quella gada ai zigirtiau! Imelda!
6: Cos?
0: Gratulazione! Io stavo in un primo gol su entro 20 anni che la nazionale svizzera era finalmente in posto della partita in campionato mondiale. Questo è 1984 era in buona la partita e questo è il 8 di cercle dur con Georges Breghi ha fatto un primo gol svizzero di quei campionati contro il Stadis Uni. Bravo Imelda!
6: Questo è il Silver Dome a Detroit.
0: A Detroit è questo. Allora, lui sa Imelda ci sono di più che noi, Nicchio. Allora, qui credo che sono Imelda. E in mente caso, Imelda.
6: Qui era nella Glücksposte, questo è anche un buon busto di dici.
0: Na proprio. Na proprio. Georges Breghi, ne vi senter a Beniturn her dich quella frase leggendaria. Es gibt keinen zweiten wie Breghi. Quel creio budienke ristau e la Glückspost. Quei gol leggendar de Georges Breghi als 8 de Zirkladur al 1994 agli un prim gol schweizer incontro il Stadis Uni. Bravo! Imelda, Super, stavi a Londra, che sappi non da tutte le coordinate. Allora, domani, lanciamo un shampoo spai in una nuova concorrenza. Speranza, vai lui al prossimo concorrenza, scocco e chiedi oz a Limelda. Grazie, Limelda. Stavi a Londra, stavi a Londra.
6: Grazie,
3: Fede. Moment. Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Oh.

Quel che avevo stato, Curdin Nicolai con Lei de Stats. I meld dof a Ida con la banknote de Cien, non scrittulaina un'inagada, a divisione della bia plagi. Baby!

0: 13 minute avon las ozze sono stai in tic in tic pi baul con quei giug della VM vese oso grat aber de mandati je puspai imelda a gudignau a de maun smatinus puspai sin via tras in nova avventura per gudignar quels cien francs e cula eventuale possibilità di guadagnare il trico sottoscritto della nazionale svizzera. E noi stiamo gestendo questo evento. Senter Genev Jux Aisi Os, il primo di Fanadur, ci hanno definito neanche la mese data della squadra per gli ottavi finali. Della partita degli ottavi finali, Canada, Marocco, Paraguay, Brasile, Mexico, la Francia e la Norvegia. E hanno fatto il puzzle ottavo finale di quei campionati mondiali che procura per ben una sorpresa. Ora vanno tutti con la Olanda ed è la Germania. In cui vai ora sentire questa grande sorpresa. Di in campionati, le emozioni e la forza dell'unità hanno magari in lungaggio tutto a parte. Chica avviu ier sera al sedinava al final dentro la costa di Vure la Norvegia a stiau gude in ver spettacle el publicum el stadion a Dallas an als Vikingers muss au chica el chef sel pas del mund balapai mondial per la costa di Vure in success perché il è stato un prima ga che sen in somma stai vinito che sedinava al final tocca sedinava al final exact. Minuto 39, il primo gol della Norvegia, la Costa di Vure egualizzesce e la minuto 73, inadin, 13 minuti si è fatto la prolungazione, ma l'ultimo 86 la minuto, termette Erling Haaland la Norvegia per l'ottavo finale a New York. La Costa di Vure ha preoccupato della VM e suo pubblico, fortun che la grande remada dei Vikingers Alluanciat bi amiez il Pastiet de Campionati Mundial.
1: Und jetzt rudert eine ganze Nation nach New York für die Achtelfinalpartie gegen Brasilien.

0: Les novitats per RTF.
1: La ciutat de Cuera contenta. Actualment fan redunt 90 persones dependentes d'iever de la nova stanza de consum de drogues. E quest'on duen venir setats redunt 4.600 xirfs en el grijun, 200 pli pauc que l'on passà. Quan dus els temes, sots a les 10, al microfon i Urs Müller. Bienvenue. Svent 3 mai fa la citat de Cuera bilancia positiva de la stanza de consum de drogues. Passa 90 persones dependentes senza registrades per la consumazione. En media consumescen redunt 30 persones per di in la stanza Cuera e detti redunt 100 consumazions per di, ein num en in comunicazione. Quai sei da pli che quai che la gestionaria l'Union agit per survivre grijun aia specia. Denor la polizia de la citat de Cuera e la situazione actualmente stabile. Tentant vegna vinavant consuma drogas en el spazi public, surtut en el stadtpark. En el grijun en las populaziuns de Cirfs de Nova Mainza reducides leva main cumprilla cun l'on avant, quae scrive l'uffici de ciace da pesce del grijun. El stimma che la popolazione de Cirfs sais reducida per redunt 100 animals in redunt 13.500 Cirfs. Tenor il plan da prelevazione, da in quest'on venir setats redunt 4.600 animals, passa 200 pli pauc che l'on passa. La ciace de Chamuts e de Chavriel sai lieu en la gronda part de las regiuns en il rom del zons avant. A Turice in 70 sgolz venit stricats e 30 ulterior sgolz sein venit sviats per via de las malaures di Ersaira. Blairs passagier sein schon star sur noce all'aeroport. Entant sal managi puspesa normalisa, quai a comunicia il gestionari dell'aeroport Turice. SRF Meteo adumbra redunt 25 millimetri in l'antira Svizzera. En pli aia da blera plievgia, a Bux en il centun Turic aia da 66 millimetri plievgia in tai frinura. In conseguenza delle smalaure seines pompiers sta den action passa 7 ciangiades en il centun Turic. Id era in Svizzera centrala aia da impediments de traffic per via delle smalaure. Sventre ils grefs terra trembels en la Venezuela el dumber d'un frende s'augmentas in passa 1.900, da pli che 10.500 ulteriores persones sein venides blessades, quae han comunicat las autoritats al paese sud-american. En la regiun pertuciade da La Guaira valien redunt 10.000 persones anca dines gosh parides. En semen cun la SRGSSR rimna la cedaina da fortuna da maun ils duse fanadur durant l'entir di per las unfrendes dals terra trembles en la Venezuela.
2: La meteo.
1: Oz stati blers nivels di plova din a puspe, per parte intensiva main, contra saire dati l'ora sclerides. La temperatura maximala è tra 17 gradi in legna di nota, 25 gradi in surselva e 22 gradi in la regione da Cuera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Yeah, e dir ser a e dau bia aua al concert de Linkin Park. Yeah, Urs, has dit che vegi dau grands impediments de traffic hier el mercau de Turic. Adi aua ser vinyu in WhatsApp, questa noche dit ad stiau leger ai dat sco cun stadiales. Al concert de Linkin Park ha riscau de vini interruz del tutto faccia ai adau in interruzione mo 40 minuti su Swenter ai nel starslo puspoi tornai sin tribuna. Al publicum ai usa casa schmack tocca te le scalce su ten.
2: Mes radio mia sta.
3: Adios un Gabi de Gonda. Tot scegliamo il studio in B&D di una Biala Mesiamna.

0: Al Pascal Gamboni cun inenibla el ciel oz a el ciel pitost gregaus cun nibels grischsca furnesce ne magari in nilauter de guat. Vusen cun isci sei, nus de lein lur musica, nus admirain lur talents, lur creativitat, bain savens, se sentinus plidentai de lur text, a se vain propi e s'identifica cun lur text, perquoca quel tocca forsa gest nie scor. No stars de la musica, mundials, nazionals, nie regionals, quels vengen applied questa stat, tirnus.
1: C'è taidle la scena. Inspirazione di storie de musicistes e musicists.
0: Ad la nuova rubrica de Stats, centa RTR la domanda «Ciai taitla la scena a per ciai?» Con quel tema se facentai nus, avendo gli indici di stocca na cum vender disca o sinon des romances a dina de quelles ures, a vus vai sigir udiu e l'emprema iamna de nias program de Stat, Stats al Matiu, el center. Adoz lai nus savi. Matiu, c'è canzun? Vesses ti bujen scret senza dent sets denter tot quellas che plaien a ti tienine fus vesses ti anna mens tu scriver a vus a casa se teni per c'è la scelta de Matiu se ves tot tu nach tu na in tic a parti a curios en vosses orelles
2: si os tias e leger in a canzun che au ves giu scret sets schlo fossi probabel Last Christmas, che Mariah Carey conta, bo prevede che la canzone plaia mi special, ma bain prevede che quei è una canzone che vada a Nadal mondial, sin a scivia emiturs, che ovest probabil finanziale trascion mi un tiron avon Nadal.
0: Matiu, perdona, ma ne gestius propi Last Christmas? The Mariah Carey? Last Christmas, ai toch da Wham! Nus wenn gest ossa, de mese staat, gest quella, pront, per vus, ad eum per Matiu. Kawazeni, Wham, kun Last Christmas, klar fus All I Want Is Christmas de Mariah Carey, absolute meine in a buona opzion. Per gudinja, bia, bia, denes.

0: Na, negli inchbail de nostra fonoteca a dijei è buon Nadal e gli è un prem de fanadur. Aber dann, vos vois udiu andrec. Last Christmas, gevijau da Matiu, per quaca ins ves fac scibia de nesch, ins ves scritt setz quella canzun, maniava Eldenton, Mariah Carey, nus vois udiu Wham, con Last Christmas. Che canzun vesses ti buien scritt, vai nus domandau a Matiu. A se vos avez uso propi mun cantau sia risposta, quella de Matiu, ni forse è tot quel che el arruginau a nusels de vos dis, fidien clic sin rtr.ch a tot lai via den en la rubrica c'hai taitla la scena. Tot è pront si nos reit per vos.
1: C'hai taitla la scena.

0: Il Calender.
1: Yeah, vus weiss, il Calender d'occurrenzas, quella è piuttosto ruessaivels durante quella siamnas de stat. Ine occurrenza aiden ton per oz. Oz entscheiven nada mai la quarta edizione dils dies de musica popolare per affons juvenils a Sankt Antonien en Portenza. De pli de quei eveniment che quetsa toccano cun domenge u disvuscau en court en in discurs cun Bigna Guller, ina delas manadras de quei incontro de musica popolare della generazione giufna, stai Pia Wittlunder. L'upper de maun invida la lia romancia al Café Romance a scuol el Hotel Bellaval alas 10. Adossa, se vos leis annunciar vossas occurrenzas, fieras de ploil, seras de divertiment, fleaste del vicni, turniers de sport, calender.ch, ai l'adressa Zuron per arcunar vos evenements a quei surfec, ed il tutto fac gratuits.
0: Il calender.
1: Il calender, adiau astiolots regala a vos. Duas partenzas libres per il Bike Marathon Lumnezia. Io spero che voi siate fit, sin via svelo de montagna, e lei si misurerà e con autors ad autres. Se qui hai al caso, telefonai osa mi, codignai duas partenzas per quai spettacolo. Il 7 partenza per il Bike Marathon Lumnezia è il 9-2. Pia, se vuoi l'essere della partita a fare quella corsa, lo telefonami o al studio 0800 20 21 30 per essere parte del Bike Marathon Lumnezia il 9-2. 0800 20 21 30.

0: Exact. Nu zvai nina Victura.
1: RTL Sport.
2: Prezentado Bike Marathon Lubnezia. Il snow de vost all'umbrain.
0: Exact. A quella che sa la grada d'essere della partita al Bike Marathon Lumnezia 2026 a Inigin Auter ca la Luisa Kamenisch ella ha de Flont ella ha giù 15 anni ad ella sorvegna quelle due partenze per i alla partenza del Bike Marathon 2026 a nus gratulain se capesce ad ella a divisione schon ossa bia plegé a naturalmein bien flat cu ella valu alla partenza per il Bike Marathon Lumnezia il 9 d'uost
1: RTL Sport
2: presentato il Bike Marathon Lumnezia il 9 d'uost a Lumbrain
0: a cun RTL
2: bikemarathon-lumnezia.ch
0: A con RTRS svussa capesce l'un live della partita.

0: En certas baladas vegni cantaute mordio in Tiron. Aber importanza vegni sunau. Da totas uras, da totas regiuns, da totas stagiuns. Per la quarta gada vegni lanciau oz in prem de Fanadura els dis de musica populara per affons juvenils a Sankt Antonien en Portenza. Igliai in a Santupada per viver comunablemein la musica populara e per se scola in tec vinevon al punct culminant ai lu domenge proxima als concerts. Adina de las manadras de quels dis ai osa al telefon biendi Bigna Guler, benvegni.
1: Buon dì, in sembl.
0: Bigna Guler, una delle manadras gradose nel scolars, la scolares o della stanza. Bigna, c'è capite, c'è gira questi prossimi quattro giorni per voi?
1: Per noi gira solo. In questo gira solo la musica e non va nessun lustige flotto, se esistiamo un po' in caotico. Perché c'è tutto. Stavo cercando la stanza e ho sentito un po' di commentare, ma noi siamo allegranti in ficcio per la musica in cembal.
0: Also, hai risuona da orgelin, clarinetta, c'è strumenti in loro presentare? Lau?
1: Saxofone, accordeon, e da fatto abbiamo un cello quest'anno, giun, eser, po' sauna, also, quest'anno è da tutta la roba.
0: Multi-instrumental, quei incontri di musica popolare per affonsi giovanili. Bigna, io la quarta edizione, vuoi scontare un forse in te in ricordo di partecipazione? Asti ins domanda conosca giovanili in della partita?
1: Sì, also quest'anno sono intorno a 30 e sono venuti mincio anno da più.
0: Qua fa plagiare.
1: O
0: da che regions vengono als participants?
1: Als Blas vengono dal Prettiga, aus Vessa, ma er de l'Engiadina sono so nuts in per e dalla Bassa vengono er in per su. Hai, also è dir proprio da dappertutto.
0: Grandius, a che fa adels al Pibia plagiare, sper, il suona insieme?
1: Ma è crei lustig eser per essere in compagnia e giovarieuse di scuola e riere. Tutta la roba ti tocca però.
0: Esatto, forse è da si incontrare con giovanils, giovnes mattes, giovens omens che hanno al madem interesse non nada mai la passione per la musica popolare.
1: Preciso, sai, sì, si vedono se ci sono eramo e con chi ci può suonare insieme e fare amicizie.
0: Vengono quei formati ad hoc formazioni nel corso di questi prossimi giorni? Come funziona qua?
1: Sì, sì, also i dati sono già formazioni che ci esistono, ci sono insieme, ma i vengono formati nuove e hai da blerre formazioni o da business gruppine che ci esistono durante l'evene.
0: Quanto una fece bene. Alla fine mira di quella jamna hai da proprio entusiasmare a fons a juvenils d'entre dia giovenions per la musica popolare. Al punto culminante, quel specie l'udenton la fine di jamna, als concerts. Sintiai astia e al pubblico se la gra?
1: Sono una show incredibile. Feina.
0: Wow.
1: Non va mincio in tema, se l'ho passato e fino all'Irlandia. E qui stanno un po' in party, hits, tema, preciso. E no, sono in tante rotte, the final countdown, e völlig losgelöst. Hai, tante rotte, questo.
0: Also, questo una tenor in perdis fece intensiv, perché als Partizipanz, als Partizipanz, anche quasi da se spezializzare in quel talks, boh?
1: Sì, preciso. No, lavorai in questo ora in Sembel e provando a parlare fino alla fine d'efna, preciso.
0: Anel, sono sovvenuti ora davanti al Stocks, che anzi vuoi tornare a casa?
1: Sì, qui hanno sovvenuti un'ora avanti e hai, per video e per imprendere, preciso.
0: Grandius. Bigna Guler, un grazie al Fetch per quelle informazioni. Annus da DRTR, Divisione, che pesce in Biala, Iamna, Bials, Dis, en en compagnia de quels giovens musicists, musicists de musica populara. Vine von bia plagé a gran success, Bina. Grazie al fetch.
1: Grazie, Fitch, che ben super lustig e flott.
0: Questo me lo si immagina. Tut bien, stai bene.
1: Bel di, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
0: È a parte da quel dis da musica popolare per giovanils e naturalmente è differente stumbate. L'unico in incontro per saltare sta da compagnia. La prima stumbata è son questa sera, qui è la mincega della Siat, tocca la Snof, a nome stumbata oz el Hotel Rezia a Sant'Antonien. Bia plegé, bia success, lu dati a un demaun el Hotel Madrisa joch, venderdis lu la stumbata el Restaurant Gemsli a sonda el pension Bella Wiese. Las presentazioni, la prova generale, se vuoi essere della partita, quella è son domenica, al stunde fanadur, lu è la prova principale per i concerti e la Baselia Sant'Antonien, lu è la stunde il concerti finali, neuca, als giovens e giovnes musicantes e musicants de musica popolare, muossen lu quelca els an preparau a che giunta quels dis. El rom dels dis da musica popolare per giovanils. Nus di bejain, naturalmein, bia plagé ad els tots. Ad vus che mais lu forse at las concerts. Di bejain, nus capesce, bia plagé.

0: Les novitats per RTR.
1: La ciutat de Quere è contenta che attualmente fanno redunt 90 persone dipendenti stiver della nuova stanza di consumo di droghe. E quest'anno hanno venuto settati redunt 4.600 circa nel Grigion, 200 più pochi che l'anno passato. Quando il tema sotto le sindici, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Il 23 mai fa la citata quere bilancia positiva della stanza di consumo di droghe. Passa 90 persone dipendenti senza registrate per la consumazione. In media consumiscono redunt 30 persone per di in la stanza quere. I detti redunt 100 consumazioni per di, ai num e in una comunicazione. Quai sai d'applica quai che la gestionaria l'Union agit per survivere grigion aia specia. Tenor la polizia della città quera e la situazione attualmente stabile. Tentant vigna vinavant consumare droghe nel spazio pubblico, soprattutto nel Stadtpark. La radunanza comunale da Landquart ha approvato l'emna passata il 5 annuale dell'an passato. Der Expenses de passa 46 Millions Francs era quel con un surplus de 6 Millions Francs. Budgetà aveva le Vischnanca oriunda main in Defizit de abonnement 30 Millions Francs. Contribuire al risultato positivo a in prima linea la nuova valutazione delle immobilies ai nomen in comunicazione. La radunanza comunale de Ferrera ha approvato ieri sera unanima main il 5 annuale de l'an passato. Der Expenses de 93,5 Millions Francs era quel con un surplus d'entrades de 533 Millions Francs. Budgetà aveva le Vischnanca in minus de 66 Millions Francs. Nel Grigion, le popolazioni de Cirs de Nova Main sono riducite leva Main, comprià con l'anno avant. Qua scrive l'Uffizi de Ciace e Pesce dal Grigion. Il stima che la popolazione de Cirs è riducita per redunt 100 animals in redunt 13.500. Tenor il plan de prelevazione, dove in quest'anno venir setats redunt 4.600 Cirs, passa 200 pli pauc che l'anno passato. La ciaccia da Chamuz e da Chavriel sai lieu in la grande parte delle regioni e nel rom dal zon savant. Genitori devono educare loro fan senza punizione corporale e violenza psichica. Questo principio è a partire da dots franca nel codice civile. Violenza contro fans era da principi già scomodaur davant. Tutti in agiti alla nuova legge, uscia la Fondazione Protezione du Fans Svizzera. Danof compiglia la legge os er violenza che ne becce coverte dal codice penale svizzer.
0: La meteo.
1: Oggi di Blairs Nivel si di plova di una puspè per parte intensiva main, contro sei redatti l'ora sclerides. La temperatura maximale è 37 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in sorselva e 22 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Un grazie al Urs Müller. Sudis vus ter quellas persunas che spicheis tocala de vosa minuta per comprar un bigliet da Open Air Lumnezia? Sudis vus ter quells che datam vos ila speranza de gunignà in bigliet? A sudis vus ter quells che han forza fatg parte da nossa concurrenza contermetter nus vias moment? Schalus avessi oz e esser vias moment de cletch suenter les endige mesa. Tergino snumnada mai la sorte denter tozza totes canter mes a nus il moment degli Open Air Lumnezia. Paia stai vid londer. Io son Gabi De Gonda, ai gusto sta con vus tocken, che dat gentà ni merenda.

0: Super High, Anywhere with You. In jelle sind die Gemäse Ures Perles Novitats. A Jurs Müller ist im Tjaus.
1: Das 23. Mai fällt die Tat auch ihre Bilanz positiv an der Stanze des Konsums der Drogen. Fast 90 Personen Dependentes seien registriert per la Konsumation. In Media konsumieren rund 30 Personen per Di in der Stanze quere. In Detti rund 10 Konsumations per Di, ein Num in einer Kommunikation. In Grigion in las Populations der Cirste Nova Mainz reduzides leva main cumbria con la Navant, qua scrive l'Uffizi da Ciace Pesce dal Grigion. Tenor il plan da prelevazione doa in question venir setats redunt 4.600 Cirfs, passa 200 pli pauc che l'on passa. E la redonanza comunale da Lanquart approva il quindannual da l'on passa. Der Expenses passa 46 Millionen Francs, sera quel con in surplus de 6 Millionen Francs. Contribui al Resultat in einem prima linge la nova valutazione delles immobilias.
0: Grazie al Urs, nus morainche ca Laura. Ponderescia.
2: La meteo.
0: Oz dati un bia nibels, ad ei plova ad ina puspoi, per parte e intensive main, an contrasere dati lusch clarides, surtot el sit. La temperatura maximale ai dentro di siat grazie l'engia di Nalta, 21 grazie in surselva e 22 grazie la regione de Quera. De maun torna la stat puspoi, con bia sulei, eter temperaturas de redon 26 grazie. El è la capitale Grigiuna. Las vias al Grigion, quelle sind libres, vos tots e totes, vina von bienviadi, ade bienviadi en direzione, gentà.

0: Musica latina per portare in tic caul e il corbo mo a nostre orecchie. Io les di conus vai bain. A co vai con vos? In mice cas, meglio che con els ad elles. As 24 de cercladur de quei on. Quei di vai la historia, sco di delas grandes catastrofes della natira. Dus tiare trembles la fermezia, sia come dus, sia come ciun, lain trembla a moda massiva als marcaus al nord-ost della Venezuela. Al pi ferm per tucai, las regiuns a marcaus de La Guaira, Yumare e Montalban. Venezuela, che era già fermamein vulnerata, politicamein, economicamein, con grandi problemi di immigrazione, è ossa blessata sul pi vif. 41.000 persone valen os, si dissentra la disgrazia, sco sprides. Melia si ace non frendes. La Svizzera, sco e altre stiare delle Nazioni Unite, ha un liuc de pilas in primas 24 ore per porgere a git sin totes modes e manieres. Ma la dimensione de quella devastazione è enorme. Genitours anflambul ura fons, antires famiglias encetrades sotto le ruines, millis famiglias, che erano già paupres avon, hanno spiart, piars tot, sotto tonnes de beton, adelmender, els ane piars lurcars. La liaut è l'iuxa gida convivonda vestia dire quel che trova grada lanciata, ma senza agit del resto del mondo vai bo. A per quai invida la cadena de fortuna al di de solidarietà de maun giavdia.
1: Il 24 de circladur andus terra trembles desastrus fac tremblir la Venezuela. Las tremblides en las pli fermas en il paese, de pi passa in centenar. Erschi la dimensione exacta della catastrofa, ne bechang clara, mussen en primas valutazions in una grande distruzione. La cedaina da fortuna appellescia alla solidarietà con ils umans pertuciats. Vus pudais donar via glückskette.ch mit Wind. Grazie fich.
0: Yeah, de mau marvelle, vende la siata con la sera della Zendis Rimna, la cadena de fortuna per le sue frendes del Tiara Triembel, in Venezuela, a sco autras ga e a Claudio Catoman, puspem vidau en persunas che prenden giù els telefons, cu vus telefonais. La centrala da RTR è quella, ai de maun aviarta, Venezuela, quinta e con vies sustegni.

Cesare Cermonini con Elisa, nonostante tutto, musica italiana che va a probabil e alla spiaggia. Oz sin ondes romance, sen 10 minuti aisi les 12 lu, dalles 12 dati lucau l'attualità da mezzdì, Oz con Tobia Faller e Corinna Schmidt. Els an indils temas centrals ai trais mainz, depi che la stanza da consum acquira ai. Aviarta. De pli, l'usa entre les dodis, ja son puspe cau per vus les dodis a mesa, cuidat lu les gratulazions. Je vigel ossa, vine von, buona continuazione in compagnia de Vias Radio, a nus sudin lupitart, meu nom, Gabi de Gonda.

0: Freiwillige Arbeit, die hat nicht nachgelassen. Die hat sogar leicht zugenommen über die letzten 25 Jahre.
1: Die ist quälche per scrutola lavur volontaria per la FHGR. Nus wenns discurier con Elso dal Thema. La planizzazione de ciaccia per questo turno è sconcenta. Qui stande segnir tratz pi post cirfs culan passò. Nus wenns als details. E la canorta di fens Cimirola a Savognin non può fermi di desco planizzò. La rajum nins a savair vers la fin dell'emissione. Che cosa mi per temas da dots? Mio nome Tobia Faler. Già vi un'informativa emission e in avanti buon appetit. A Cura es in funzione de spötreis mais la stenze de consumir drogas a l'urdal vel störfli, quale in im syre contra la scena de drogas a vierta al Stadtpark im Metzitet, ci des una de las grandes in Schwitzra. La nova stenze es in la Seilerbahnstrasse, o solicitet trat un prümbilensch, la Maria Fiali, culs details.
2: La stanza de consum de drogas diventia pli a conoscente ter las persiumes dependentes. Il comandante della polizia del Marciau, Andrea De Florin G., che si è fin usa content con il progetto pilot.
3: Unsere erste Bilanz ist die, dass wir feststellen, die Szene ist ruhiger. Alle Konsumeinheiten, die im eben Konsumraum stattfinden, die entlasten den öffentlichen Raum.
2: A quella conclusion ving el, per cui als agent vende l'avvertura della stanza da consum surveniu pi paucas annuncias della populazium, da var per se umas dependentes ca se comportan vole stus in via, ni ca dispitten ina cun l'autra. E Carlo Schneider, il manader dall'unium agit per survivere grigium, ca cira insemmen cun ses collaboraturs la stanza da consum gi, ca lancetta del projekt Sigi Gartageda.
4: Wir sind überrascht gewesen, wie schnell das die Leute das Angebot genutzt haben, wie viele Registrierungen das vor allem auch in den ersten Wochen stattgefunden haben. Mittlerweile haben wir 90 Registrierungen. Wir haben so zwischen 30 und 45 Personen pro Tag, die den Konsumraum nutzen, in einer unterschiedlichen Intensität. Die einen kommen täglich, die anderen kommen gelegentlich.
2: Tenor El e tenor la polizia age fin usta un agins grons in caps en connex con la stanza da consum. Ed als vigins en il vel störfli age fin usta un mis singulas reactiums negatives. Il projekt da pilot cuza un fin la primavera dal 2029.
1: Dallas dispositiums pel consum de drogas a cuira, nins osa dallas dispositiums pel la ciaccia grigiuma. La populazium de cervs saide ligeramente in avos in conguel culan passò, quello scriva l'uffici de ciaccia e pescia. El stima che la populazium de cervs seja ridotta per var 100 tocs sun var 3500 exemplirs. Tenor la planizzazium de ciaccia de segnir traz quistan 4600 cervs var 200 più pocs culan passò. Al chef dell'Uffizio de Ciaccia e Pescia, Adrian Camartin, declara. Adrian Arquint.
5: Noi siamo molto contenti con il sviluppo del processo di approccio al bote della strategia. Noi abbiamo raggiunto qui con l'approccio molto buono al lavoro del Sio Chanders. Il processo è molto differente. Il processo è molto scomodo ad osservare un po' la situazione regionale o da fatta locale, che ci sviluppa là. Noi siamo molto contenti veramente con le numerazioni, cioè per le leve, per gli altri soldati, che cioè sono moderni, veramente effettivi, stabili, e che non possiamo mangiare in grande parte per le prescrizioni, che cioè non è più finosa.
1: Dall'ordinazione de ciaccia è nida scomandata in singoli territori la ciaccia in gruppi, da scurenta e da stizis per evitare conflitti in lös abitos con stabilimenti de traffic e territori de recreazione. Quals mudamenti per tocem per grande parte la regione de Trin fin a Lanquart, parts della montagna fin in Tumgiascia e Giovers Domet. L'intera intervista con Adriana Quint udins questa sera ent il magazzin de las Cinci. Dalla ciaccia grigiuma ninsosa dalla canorta de defense Cimirola a Savognin. La canorta non può fermi di scuplanizzò in la villa Aurora. La Corina Schmidt con le novità.
6: La regione è un costo per me auto per le vostre costruzioni necessarie con la vicinanza del successo a dici domanda da RTR. Quella è investire 100 milioni francs in le località che fissano però bestate in una soluzione temporaria per 3 anni. La canorta Cimirola sta formidata per quel lieu attuale con sia piazza da Giugarte, Spech, la Gelgia se chiata in una zona da Privel. La Vishnanka vuol ossa examinar alternatives per vinevant poder garantir la progida di una canorte en il success. La Vishnanga de Langquart sera l'on 2025 con un risultat marcantament pli alt que budgetà. En stil de din minus de 2,9 milions francs es resulta in plus de passa 6 milions, quei en 9 milions francs de pli que quinta. La Region per il resultat ordwart positiv, sei trander auter, la rectificazione de valur di mobiles, però er de pli entradas de taglia, sco quo chiaginum a la radunanza comunala. Quella a approva al quint annual.
1: In Svizzera crescen als Projekts per Batterias die Accumulation Energia Solara ferm, colode muossen Recherches dat SRF.
6: Con ils projekts planisats de stas la capacitat d'accunar energia solara crescer per pass al 10 dobel fin al 2030. Fin l'ura duen totals systems d'accunar pli grons poder fornir energia per pass a 4 milions cesades quai durant 2 ures. Kil Svilup, capitia u sche spert, aide fach con ils costs gänze reduzits markante mein, u schiela ETH de Turic. Pline Wand, possientals projekt, ervenir construits fitch spert. Genitours tuen educar lura fons senza punizion corporala a violenza psichica. Quest principi è a partir de dots franca en il codisch civil. Violenza encontro ufans era de principi da ordavans comanda. Tutina gide la nova legge uscia la Fundazione Svizzera per la protezione dels ufans. De nov compie la legge ossa er violenza che ne becch coverte antras al codisch penal. Uscia possien else viginar pribaut als genitours a porger sustegn. Er pro juventute benevente la midada. Las domandas d'ufans per vide violenza en famiglia seien augmentadas als ultims 5 ans per il 3 dobel. Der le rapport de Turic cresce al dumbertels sgolz vinavant. L'en prim semester de quest'on ai dat 3,8% de pli partenzas ad atterazions compoglia con il medem temp de l'on avant. Del gener fin al cercladur en partiz a secentats passa 130 mili avions al pli grand aeroport de la Svizzera. Quei imprest 5 mili de pli che l'on avant, sco quacina evaluazione dell'agentura de novitats AVP Mussa. Con quai è il livello davant corona presch puspe contangi. Con pregià con il 2019 mancan ancora d'unt 1150 sgolz. Ils oceans en al moment usce ciautsco anc mai de quest temp. Quai mosse misrazions del servetsch del clima de la UE, Copernicus e della sorveglianza per l'ambient maritim. L'enciata della Stat, al sventin de cercladur, era la temperatura della surfaccia dell'aua e media tra bun 25 grads. Con quai en les valurs del 2023 e del 2024 surpassadas. Gist en pliras regions maritimas saivni misera temperaturas extraordinari ciaudes. Il fenomen del clima El Niño rinforzesce anche quest effect. Il record vint noch la prognosa ad avair conseguenzas in il clima global.
7: RTL, il magazin a mezzdì.
1: La prontezza di ingaggiare volontariamente per eventi si è già mutata negli ultimi decenni.
0: Dass man heute mehr ein zeitlich befristetes Engagement sucht. Und das macht natürlich die Rekrutierung von solchen Leuten unheimlich schwierig.
1: Die ist Dario Wellinger, ci so occupò scientificamente del Thema. Un po' più tardi, Dienste del Scuccia la Lavur Volontaria si è già sviluppata negli ultimi decenni. E giusto scuprosa, invoque per la Canorta Savognin, non svenzo di ans e le novità, quella non può fermare.
8: Es kostet per osengal 3 ans en skubech an nin relation. Also es weiß nicht der Fahr Adaptations der Versla Polizei da fi, für sto da Fahr na sek von turnat con tot en zemen ei lor menja. Kosti menja player.
1: Als Details della situazione udins giusto sku prossim. Ed ose guardens ceci des la prognosa da lora, la chalur fol moment la posa.
7: La meteo.
6: Otsesis, wenn so trage die Daten dine Buspeorizis, lokal mein poi plover pulit. Versaira, se muss lor magari al Suleil, en il sit dati plissevent Suleil grazie al favoin del Nord. La temperatura se moventa sin 30-17 grads elende di nota, a 22 en la Region de Cuera.
1: A Savognin ves la canorta de defense Cimirola in sesto via Firmudeda, questa stet in la Villa Aurora. Ma per seccia la villa is ent in una zona da Prievel da dove zum per la Giulia truesco in misures da fabbrica e quales costen mem abger. Al Federico Belotti so scuce qued es ua sirina vent.
9: Il plan della canorta Cimirola era da midar per 3 onze la Villa Aurora e si va midar in lì definitiv. Ma ossa il clair che la variante da midar in il biec c'en possest il cumegn e neida si steida. Adrian Balazz, il suprastant del Departament d'Educazione del Cumegn de Sursees, argumentescia.
8: Io non so anche il valore, wessen sehr gugent la scegra temporal manch la canorta lo. Aber es kostet per osengal 3 onze en schubech en nin relation kun keichi porta lor i devo se non sessen gi de far adattaziungs de vers la polizei da fi fisto da far na sec von turnat kun tot en zemen ei lor menja kosti menja bler per metter la canorta lor gal temporar.
9: Radont 100.000 francs, ves il Cumegn de Sursees stuia investar, de il vicepresident comunal de Sursees. La ragion ci la midada fis stad angal temporara o da far quel fac, ci la Villa Aurora, ci niva il Davos duvra da scuscoletta e davant scucesa per gruppas, sei a beccia datada per una canorta a lunga vista.
8: Engal per la canorta è tenor nox evoch menge gronte nox sviluppessens che lì allora pigugent oter, in futur.
9: In no flisto da mai neir catò per la canorta Cimirola, ci sto abbandonare lì existent da sper la gelgia, per veia dalla nuova zona da Prievels d'Ava, ci ne allubescia nina plazza da giuir ple davanz la canorta.
8: L'idea di Cumegn, ossia della soprastanza, è per Frank ci non slai mantenere la canorta co, a di pigo gente su ogni nio da racconter, a co vanzano certe varianze ci non vedi sclarecra, per ne voce si può anche comunicare.
9: E na immobilia ce n'è da libra con la finizione degli onda scuola e la scuola da Salouf. Chela niva duvrada temporar mangi della scuola primaria da Sursees durant las lavors da construir la nuova scuola a Savognin. Ossa e la scuola da Salouf pus per libra. Fis il magari pusebel, ci la canorta Cimirola meida si Salouf?
8: Nux vain vurdo giù con la canorta Salouf at ci catagnos in curte viste na vot miglier. Allora fisi forse per un curto tempo per l'ona variante, per l'ho fisi da fare certe adattazioni per la canorta e i biec scutali in mezzo grond.
9: Il Cumegn è in mezzo caso consciente dell'importanza della canorta per l'attrattività di lì e sostiene che la finanziale mancia entrasse una garanzia da deficit.
8: Il creare per le famiglie che sono via di Vosonzi sviluppa, che sono i successi di Vosonzi, a degna di plen di gente che fanno divertire che la spogeida, perché crea i fuori basini di fare una spogeida che è adattata ai basini di un fanzer, perché sono i fici motivi da sostenere.
9: Il responsabile della canorta Cimirola ne votano per il momento per tradire i dettagli. Els seien giusto ved Londra da mettersi in veia nuovi progetti e seien perché anche ne votano madeir da dir, scrive la canorta sen domanda.
1: Al Federico Belotti su della canorta de defense Cimirola a Savognin ci nu podi mena fermi di de scuplan iso enti la Villa Aurora. Dalla canorta de difensa Savognin, ninzoa se trinto ad otter tema, la lavur volontaria. Chavegn organizò un eveniment, dependel suvens dat adjudens volontaris, courses de skis, festes federiles de tir, open airs, festivals, maer arrangements pupicens, nu füssen suvens possibles senzels volontaris. Ma da chater quals vegna ad una più difficil, o que suvens nom tels organisators. Dario Wellinger, docent alla FHGR, o voler savare ciò che torna, e so occupò scientificamente della domanda. La Gianna Maria Cantieni, o voler savare del scuccia la lavur volontaria si già sviluppata als ultims decennis.
10: Si va per lavur volontaria, stuecci in distinguer tra inter lavur volontaria formale, vuol dire per esempio di darti e occurrenze sco in una fiascia d'unfanz ni in festival, ad i uffizi d'anur paia sorprendere i presidi di ognun ni in uffizi politici in Vishnanka, declaresce Dario Wellinger dalla FHGR. Ai contrari dell'impression che digna ple pocas persones s'engagen sco volontaris classics, mussen les dates in otter maletsch.
0: Die aktive Arbeit in der freiwilligen Arbeit, die hat nicht nachgelassen, die hat sogar leicht zugenommen über die letzten 25 Jahre. Aber bei den Führungsfunktionen, das sind zum Beispiel Vereinsvorstände, Präsidien, ausleitende Funktionen, zum Beispiel Gruppenleitung in einem Verein, das hat in den letzten 25 Jahren deutlich abgenommen. Da sehen wir einen Rückgang von rund 40% vom Engagement.
10: Anzasetz s'engagia paia da pleiet a moda a maniera classica sco volontari ni volontaria. A tutegna aian que connex do in sviluppis da vos decenis. Sco Dario Wellinger G detti sur tot dus aspects importants. Per legna segi la moda maniera di engagement samidada.
0: Dass man heute mehr ein zeitlich befristetes Engagement sucht. Also rund 40% der Engagierten, die sind projektbasiert engagiert. Das heisst, man geht einmal für ein Projekt, engagiert sich und dann ist man wieder weg. Und das macht natürlich die Rekrutierung von solchen Leuten unheimlich schwierig, weil man muss jedes Jahr immer wieder neue Leute für ein Projekt, für eine Veranstaltung organisieren, rekrutieren. Und das ist wie ein neuer Ansatz.
10: Per l'autre segi eher la Motivation samidada.
0: Während man vor 30 Jahren aus Pflichtgefühl, aus dem Gedanken, das macht man halt einfach, sich engagiert hat, ist heute sicher die Sinnsuche und der Spass im Vordergrund.
10: Per quels a quellas organisation occurrenzas monti quai quinstueci ozigi recrutar otter voluntaris, di Dario Wellinger. Sco quimplidainti la iet segi i a ado della recrutazione.
0: Wenn die zeitlich befristet sind, die Engagements, dann muss man die Leute immer wieder ansprechen, muss man immer wieder neue Leute auch ansprechen, kontinuierlich an dieser Rekrutierung arbeiten. Es langt dann nicht einfach in Zukunft ein paar WhatsApp schicken und dann zu hoffen, die Leute melden sich dann. Nein, man muss sie proaktiv angehen.
10: Is gidanters de cep, ki vegi pli bold, gia quasi da se setz, a kim vegi putiesse fidar, croden de vent. Is egi becce pli la regla, ka per exempel in union metti a disposizion, venc gidanters per la fiascia da Vishnanka simplement a scheia. Se la lavur volontaria feci plagir, a vegi in sen, lu chat in schoniet ka s'engagi, mo?
0: Das braucht neue Strukturen der Verein, das braucht auch eine neue Kommunikation. Und an dem zu arbeiten, das braucht Veränderung in der jeweiligen Verein, weil man sich eben nicht mehr auf das Stammpersonal kann verlassen kann. Und das braucht in dem Sinn auch einen Wechsel, wie man die ganze Sache denkt und wie man sie angeht. Und da haben gewisse Vereine sicher noch ihre Hausaufgaben zu machen.
10: Paia, ich werde nicht mehr prätentiös der Katariet. A Schaia che trova semplicemente da plestentes ad un punto di mind.
1: La Gianna Maria Cantieni ci ha discorso con Dario Wellinger della FHGR sul sviluppo della lavoro volontaria.

Vus vai so dial magazin dallas dudes, da quist Marco dials prüms lül, responsabel pel contenia John Jerry Flepp, la Corina Schmed o mis ensemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faller, a la mezza va con event, coculas gratulaziums, e la Gabi de Gonda, in event un bel Marco di, e ste bene.

0: Ku e ka e lezun dhe zërmon që zi ja e lez dudish a meza.
1: Les gratulacins. Prezentat lë bonjë njëdinë a shkull. Il bonjë kun awa minerala. Bonjë njëdinë.ch.
0: E nu stot dil tim RTR shpëran ke vus pësentjes in zurmjet di grandius kul menu de fiashta al menu djevijau sil di d'anniversari. Kwa kao e lura de las gratulacions, jau son Gabi de Gonda, ad una vonka lura se afin, ashtio juga diala de fortuna a trmetter inna persona a la al shkuel bon engedina per gude in bien temps. Nus, ancevain, bike vushtais kunus. Nus venotsur venju gratulacions per tres jubilares e tres e dus jubilars e dina jubilara per esser pi exacta. Al pi giuven de la recce de dots a il Mauro Casot de Falera. Al Mauro asce festiva ozio bi anniversari da 15 ons. Duas gratulacions e benvenides per tai, Mauro. Sinina, stati scritt a scheia. Car Mauro, sinti una talezzi gratulainus a ti de tot cor, divijain a ti buna sanedat, biac lec, a vina von mo al meglier. Gaude ti as vacanzas, a faio zintic fiasta. Car salitz, della tata, la regula, del tat coni, a della decia, ade del remo. La seconda gratulazione per Mauro Casot, che è stato scritto, oggi festivesse Mauro, si u quindijava il natalezzi. Car Mauro, nus gratulaina ti, sinti u quindijava, a divijaina ti, mo albi, ad albien, biac lec, sanadat. Gaude tu di de fiasta, alle vacanzas meritades, nus vam fec bugentai. Qua divijana ti, tia sora Livia, tu fra Valerio, con bab e mamma. Adios a buon che la famiglia da Mauro San. C'è musica che va bene prou per il 15° anniversario, quando sei essere autor di Toten Hosen.

0: Die Toten Hosen, musica pel quintijava l'anniversari de Mauro Casut de Falera. Casarminiu, gratulazions tot a dobel. La proxima gratulazion va a tun, probabil è a Savjain. Al Fabian Schgier complanesce oggi il 41° natalizio. A pel Fabian avvenio duas gratulazions. Sinina asciu prelegger su andantes lingias. Car Fabian, oggi ti ucuronte ciunava l'anniversari. Biacastions ein incantai, che dattai. Tots gratulans, Nus gratulain de tot core di vijaina ti en mince niev di in plage che vegn od tiu intern. Cadetti sanadat, forza e schlonge per tot quai cal niev on po purta. Tes genitours, tes fraliuns cum partenari, Ties Niazas, la Nora e l'Amelie, des Nefs, Aaron, Armon e dorvan tot tiu figliol David che gauden tai extremamain cu tiais den tuan. Ade gratulainus ad Aaron per siu sisavel anniversari oz li imprem de Fanadur a nus divijain e ad el tut bien ade ti Aaron che ti resties vinavon in car buap. Pia sincera gratulazion a Fabian Schgier, ca oz curonta ciunons, ed a Jaron, ca sa oz festivasiu sisaval. Nu venus in a seconda gratulazion per Fabian Schgier, sin quella stati scritt a Schia. Miu carissim, io divisa la tito d bien sintiu di de nascientia. Son a sci ingraziaivla ca i dat tai. Ti eis in grandius om ad io carezzel tai. Tia Eva. Ed il divis de Eva è quel che nostat lain os, nomnade main a Elvis Presley con una veglia veglia version Happy Birthday Baby.
1: Happy, happy birthday.

Malgrat que la sgara in te, per quoi che lei si veia, è la grandiosa. Happy, happy birthday, baby, da Elvis Presley. Che vi già oz da Eva, la donna da Fabian Schgier, che è da Savgiain a complenesce oz il contacionavel anniversari. Sincere gratulazioni è da tutta la squadra RTR. La prossima gratulazione, quella va in Surselva a Rabius, la nucola Stefania Beart Beer, sa festiva oz il si sontavel natalizi. A per la Stefania dati lingies da auguris. Che stati scritt? Cara Sora Pintia, oz sa sti festivati si sontavel onda na scientia, a de scheia, finalmein evi al de sis de vontier. Nus la grande celebra oz quei eveniment contai. Die Vigine Timo il Miller, el futur cum bia plage se contentientia a tot tiu en tot tiu interprender. Lai i bain cum tai, nus vigine in viva sin tai, tes verjuns, la Calista al Hugo, Ervina al Valtre del Linus cum lur familias. A naturalmein dati e musica per la Stefania Beart Beer, Kawazeni Cool and the Gang con Celebration per intonation os la fiesta d'anniversari. Sintere gratulazioni, Stefania!

0: Sia tont, Cool and the Gang un celebration. Musica divisada oz pela Stefania Beart Berder Bius. Ella sa festival oz siu si son tavel a nus divisions che pesce oz della in a biala fiesta.
1: La Coppina.
0: Adai mun cas propi ci chai, se nus vessem bude gratula mincia avon miez di e de regala la scadiola. Oz curzo entre les nova la Gabriela Candrian, telefonau el studio, a discurriu cun Anna Selina, Quinter, per gratula a sia niazza, ni sia figliola, meglio dic.
2: Also io gratula spugen a mia figliola, la Simona Niklaus da Hindelbank. Ella festivesha oggi il primo anniversario. Adieu gratulesce della divisione della Tobien, che la stettischina cara gnocca scoletto con noi. Adieu a scuserina, divisione della Tobien, a noi se la grande se vesis, se culo, fantic fiasta con ella.
0: A già tu una al gran fan di Simona Niklaus da Hindelbank, sia madrice la Gabi Candrian. La Simona cumplenesce oz in ona della sorveglia prossima main posta de DRTR. A vus, a vus, lai so se gratula con in titel de musica No Loic Cien, veng, vengce ciun 30, per gratula con in titel, a vus, lai spi vientre metre nus mo in messaggio WhatsApp, e qua è possibile, 079-200-70-07. Bic vus tais, en nostra compagnia.

Ecco come è stato Zürich West con ogni di gli lu e nin in hui aisi lu gratlina. Ecco le gratulazioni, non svegli in chante la prima gratulazione che vieni da a scret via messaggi WhatsApp. Che è stato scret, oggi complisce Arthur Schweizer der Mosch, 640 anniversari, no gratulaine di vigia in fortuna, sanda per la veni, qua di vigia teis figliol fin con bab e mamma, nona e Batzinger, sincere gratulazioni per il curantaval da Arthur Schweizer da Ramosch. Non lo cien ven 2030 per gratulare a feintig party insieme con vos jubilars, a vossos jubilares.

0: E cu aceasta o muzică de Mersey cu un solita RTR lina adina minuta aizi uras per gratula vina von de astel da benveni adel Marcelino Fluri che telefonesha Jude Braille che probabil in teken Brentina de quella zuras. Ciao Marcelino.
1: Ciao Gabi, alto Brentina, ve lo sbura groni, flora semplicemente.
0: Sanz de qualche domanda del Brentino, per qualche avvese il vicavo il crap ma segni Zurlax, allora si è un po' Brentina, ma non vi braille halt schon in tic via bas, probabil.
1: Ah, no, che vedi, io vedo, si buono un pezzo un pif.
0: Che vedi, ne vedi.
1: Sì, io noto che non plova sempre, ma io voglio che non nebla. Da io sto a sentire. Sì.
0: Ma per quella prima vi fai bene di una benedizione.
1: Sì, questo è super, ora vengono giù a la wunda, dici. Se tu scogli di dopo una mena, allora fai poi in detto poi cavo. Mena.
0: Marcelino, chi ha oz natalizzi?
1: Oz ha al Felix Führer del Domat natalizzi ad elfers di vesci oz al Siaton Tinavel. El sa se capesce Buramonsch, el in son gaies, aber el tu lesce al tutina del tot cos in Siaton Tinavel natalizzi, e gia vis il vino von tot bien, Nus se vasin mince toni negane l'autra. Nus essen a fans de Basel, de Songaio, son de Turic. Nus son in colleg coi fan de Basel. E lui vinus insieme a cinciare in pausa da quelle causas. Ados, hai di un in te meglio che nus, che quel de Basel.
0: Quel de Songaio, definitiv di un meglio, di è? Lui ascia lo sventi qui, ta?
1: Di è, sal cion, el di lui è.
0: Quando è? C'è l'ascia essere, c'è l'ascia fan del suo team del canton, e poi ascia insomma di qui. Marcelino, per se qui te c'è sente la VM?
1: Sì, in te c'è una boscisco di una, perché io sono del boscisco di Gianni Infantino, del Trump, poi in te mi abbia usato la voce dell'Esdus. Ma... Schock, was er quittet schon. In lauter Jugo habe ich schon mal rau.
0: Eine Schweizer Dat? Guck mal, was mal auswendig.
1: Letzte Dat, wenn du diesen der Mantel
0: ist tun. Exakt. Ures Brutales. Aber
1: die... Du kannst auch nicht mehr zwei Rimpi bauen.
0: Exakt. Ine gande mera in Matschdballepoi kun Café, Pijottes und Steil de Pira Pornchips.
1: Ja, exakt.
0: Marcelino, nus... Wenn es zum Tjau Musiker, die war brau, probabel eh, bei Felix, kal assi dire budjem, per kuka els ein, dass sie u kantun ja kröke schale schi los, del FC Songaill, schko kuka lei, ni schale schi fenda, hecht, schko kuka lei de FC Songaill, luwen us kröke fa, verli u kau, ha?
1: Ja, ma ne, schon ne, papaina.
0: Okay, schluwen us mon amour, ja kröke hecht, weber propi eh, fa tjine kantun, bei FC Songaill, kun in text, a parte, não é?
1: Exact. É a canção Mon Amour. Mas que é que eu amo, não tenho bugado mais hoje.
0: Qual é um flaucho vessel se viu aí a duras? Lo vessel se viu aí, que é aí, a falar de relevo, mas que o live é sempre complicado. Marcelino! Eu espero que vai tudo em plégio. Al Felix.
1: Eu espero, é. Eu disse o dele que o meu sato lá, o suente aí.
0: Exact. Tchau, Marcelino. Um bis entremedi. Stai bem.
1: Tchau, Tchau, Tchau. Saluto qui, Renavi.
0: Grazie a lei.
2: Ich fliege um die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht. So einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug, aber gleich habe ich nichts gefunden. Habe gesucht in Hollywood.

0: Hecht con Mon Amour, musica cal Marcelino Flori de Braille a Gevijau. Per Felix Führer de Domat, ca si attonti in onza dei gran fan del FC Sogn Gai. Al telefon vai ossa la Patrizia Menk, che telefonesce nus de Zernetz. Allegra Patrizia. Hallo.
1: Allegra, ciao.
0: Patrizia, ti has en famiglia ci ci cauz anniversarie. Ci vuol stitter mettere via radio?
1: Patrizia.
0: Auguris.
1: Voglio gratulare a mia sorella Svenja, che è il mio amico, e ti faccio già spresso bene, hai?
0: Bene.
1: E hai.
0: A c'è già visto espressione, quando vedi per tutto quello che è stato von Svenja?
1: È spresso la comunità di Svenja di Giazunà, di loro che smaiss ci veng, e c'è la poia d'aereo di quella vacanza che c'è là. E si deve curt, ma è spresso c'è l'ergao di loro, anche se c'è una disco confusa e vai, è la allegra sul.
0: Flott, ed è la comunità di Giazunà di a?
1: Pontresina.
0: A Pontresina, flott. Nous allons de son disade, je t'ai un texte sympa, n'est-ce pas?
1: Oui, précis.
0: Nous avons eu le bain de l'école, la Svenja. Oh, la fin finale, in mains vacances à la tutina, hein?
1: Oui.
0: Que tu ne crois pas, non, bain. Ja, crois pas. C'est des gens in mains vacances à la vette à Vonella. Tu voulons de plus,
1: hein? Oui, c'est ça. Ne blair, non?
0: Eh bien. Patrizia, c'è tetto la musica, l'hai da co?
1: Schnappi das kleine Krokodil, ne, decif.
0: E perché?
1: Ma hai un sacco di una canzun, c'è un niente che ho fatto, e per far star male in Ticin, questo sono i resti.
0: Tip top, l'hai nos bugiella gioi con Schnappi das kleine Krokodil, oz per Svenja Menk da Zernetz. Tutto il bien, Patrizia.
1: Grazie.
0: A consonto tutto il bene per Svenja. Stai bene. Ciao ciao.
1: Ciao, quasi solo. Ciao ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Das ist auch Lina, wenn Minuten es gau Rest Wiener von fich fich Rosaivel, nie Telefons, nie auch Ruisa. Ebo, mir sah dis WhatsApp schaue ich ja auch. Ajose, da kumpleni meine Mission, Skodiala de Fortuna. Am Ratschika, nuster Matin, el bon en Giardina, totes jubilares e nos jubilares en cau, si en miu, mia scatletta, quale è una dina può venire più biala, avrei la fa. Si u survec, morai un stica gudonia. Cavenus il Mauro Casot de Falera, cauz quen Dijons, gudonia duas entradas libres per i al bon en Giardina a fa vacanzas. Sincera gratulazione al Marco Casot, a tutte celze, celles che han oz anniversari. Premi de consolazione, ma als meglios auguris dell'antira squadra RTR. Gudivies di scia i ben convus a scegliettir ina ni l'altra. Tu sorpresa. Qua fossi stau da Gabi de Gonde per oz, gli vise il vino von buona continuazione in quella mesiamna frescia, tut pacifica, gudi al di, a nus sudinlu in altra di. A di a stai bain e tocan lu.
1: RTR, las gratulazions. Suente mes di ta RTR.
2: Un sempre welt scoverides e hits
1: musica non stop messe insieme da nostra redattura de musica Christa Soliva.

0: SRF 1
1: Per vus al puls de la musica.
0: Dal sempre vert. So wie hit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

RTL. Kommt sempre Welt. Scoverides. Ein Hit. Musiker nonstop.

Vus al puls della musica. Dal sempre vert. So wie hit. Finter la scoprire.

0: Las novitats der RTR.
1: La nova jugi en l'Andrejuchatel Cube a Savonin avra punctualment sin la stadion den Viren a controladas de bilets en Germania vingen de nov equipats cun bodycams. La pli de quals temas a de Laura dati us en las novitats de las quater. Al microfon provus e Corinne Schmidt. Buonasera. A Savonin avra la nova jugi en l'Andrejuch Hotel Cube si es portas punctualment sin l'enciata de la stadion den Viren. Les lavurs de renovazion s'avancien de nord plan u siec ins possi benaventar els emprims giasts a partir del 18 de december. U sia, ein nom en ina comunicazion comunabla de la Vischnanca de Sorsès, el turism dels Albirts de Juventetna Schweizers. Il mars veva al Pievel de Sorsès approva la compra del Hotel Cube entras la Vischnanca. Quai sventer che l'hotel era stats vitz durant plirs ons. La nova jugi porge all'anciata 178 litz e ni non vessen 85 ulterjurs l'ora de venir vitiers. En il Valais alla confraternitat de Pius consecra 4 novs uvests conter la veia de Papa Leo. Ossa schmanaccia la exiliazione della Baselgia Cattolica. Alla ceremonia de Pires Ures ad Econ en il Centun Valais an fac part plirs milis cartens. Il Vatican aveva già ordavant dit che la consecrazione ne sei bec lubida, aveva avverti la confraternitat de Pius de conseguences gravantes. Quella, vese en las reformas modernizadas, ina autodestruktion de la Baselgia Cattolica, que la confraternitat vol evitar. Tenor al drech de la Baselgia valen consecrazions de duvest senza lubienche del Papa sco gref surpassament, que main automatica main ad ina exiliazion de la Baselgia. Suenter la tace mortale sinin accompagnata da trends in Germania e chi pesce la Deutsche Bahn radunt 2.600 employats in il traffico lunga distanza cun bodycams. Sortut accompagnadras ad accompagnadras da trends duen podaich portar las cameras per lor sigertat, quai comunicesce la Deutsche Bahn. Il diever resti per volontari. Con questa misura, due collaboratori e collaboratori potrebbero documentare meglio attacchi tra giusti. Le bodycams hanno però in effetto preventivo un nome in avanti. In la guerra civile nel Sudan vengono commesse grave violazioni dei diritti umani. Quindi l'Organizzazione per i diritti umani, Amnesty International, appartiene per cui una truppa di protezione internazionale. Combattants de la milícia RSF haien massacrat, violat e torturat l'empassat humans de la conquista de la ciutat El Fasher en la regió Darfur, scrive Amnesty. Quels haien crims contra l'humanitat que compleixen probables condicions d'un genocid. L'Organisation dels Drets Humans se basa per ses rapports in testimonis de survivents, medis de gidontres gidonters.
2: La meteo.
1: Ozzasis, wenn zur Trage die Dat adine Buspe Orizis, lokal mein Poi Plover Pulit. Vers Saira se muss l'ora magari al Soleil, en il Sit dati plis aven Soleil grazie al Favun del Nord. La temperatura se muventa sin 37 Grad elenge di notta, a 22 en la Region de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di tar RTR.
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.

Musica per gli innescadini. Per Tai. Per Mai.

0: RTL. Das Radio der Lingua.
1: RTL. Das Radio der Lingua.

Parterre. Musica non-stop. Kunst du das? Hits. E sempre verzi.

0: Menj in avos in grijum, el centum apresento ozia planizazium de ciaccia per quist turn.
1: La sfida es insomma finge alla regolazion tras la ciaccia che no ainda far, che no ainda da cumplir certs bötz, che no la imbe stabilizzare l'effektiv.
0: Nus vens discurie col chef de l'uffici de ciaccia Adrian Arquint, adel udins giustes cu prossem. Una tot otra sfida o la città da Cuira, la scena de drogas avvierta Cuira è una delle grandi in Svizzera, avendo trais mais e si davvierta una stenza da consum e dozze snietrat bilanch.
2: Unsere erste Bilanz ist die, dass wir feststellen, die Szene ist ruhiger. Alle Konsumeinheiten, die im eben Konsumraum stattfinden, die entlasten den öffentlichen Raum.
0: Nur so dienst sich als responsables Dijen. Und apropos Bilanz, Societäts Grijumes haben per paar Difficultäts de chater Voluntaris per lur Events, cece quello significa u dienst vers la fin delle Mission wieder duas Cas konkrets, un da Cuira, un da Lax. Che cosa sono i temi per noi questa sera a Cievalas 5? Mio nome è Tobia Faler, già vuoi un'interessante missione ed una pacifica sera. In Grijum desen Niertraz quistan 4.600 cervs, quello prevezza la planizzazione de ciaccia, ci descumpari dots. Questo un verduce in cervs più poc, cu l'ampasso, perché la popolazione de cervs saida leggeramente in avos. Al Dominic Hardecker o discurria con Adrian Arquint, al chef de l'uffici de ciaccia e pescia.
3: Qual è la situazione attuale della selvagina del centun e c'è molto qua in vista della ciaccia 2026?
1: Provide la situazione da Gott, vaina stu far da più squitch con la regolazione da ciaccia sulla popolazione da cervi, ma anche sulla popolazione del cevriol, per partire per il cemoccia e il Gott, e quindi non è definita in una strategia della regenza, il sbeutz vaina ossa provide la grande lavoro e buona lavoro del cerciandes, pudu bot raggiungere in tutte le regioni per il cervi, per il cevriol vaina garantita stare molander via, e proviamoci alter tenor la situazione regionale.
3: Dati regioni che datano specialmente in il che mussano in auto sviluppo o non che datano specialmente bisogno di dire?
1: No, ma in due parti, per il cervi garantios Valmisteir, Valzotti in ingegnere massa, invece non va in raggiunta molti bötz, da la strategia della regenza la va in garantita fare in avanti, non va in ossa per il ciucco salvati garantire in tela mesolcina da vera che non resta in l'andervia per fare la regolazione e per il cevriolis a generale scena ci des però c'è da stare l'andervia là per la regolazione dall'effettivo del cevriol.
3: L'ufficio per ciaccia pescia constata questo in se c'è speciale o sorprendente per le popolazioni?
1: Veramente è noi siamo molto contenti con il sviluppo per il cervi, ci deve approcciare il bot da una strategia ambiente in gotti sull'origine della regenza, che non viene raggiunto qua con l'approccio molto buono lavoro del Sir Chanders, per il cervello è molto differente, per il cemoccio viene sempre ad osservare un po' la situazione regionale o da fatta locale, che ci sviluppa all'effettivo, non va in certe regioni, invece non va in al disturbi, ci ha tutto però, sembra in cemo bler più ferm, e invece, prostituto in cemo ci regisce sensibile su quai, noi siamo molto contenti, veramente, con le sdombrazioni, ossia per le leveri, per gli altri soldati, c'è questo modulo veramente effettivo, molto stabile, e ci non può in maniera, in grande parte, però c'è la prescrizione, che non va in finosa.
3: Vous êtes déjà en vie, vous êtes communiqué. Dati tutti ne se co insinuate cioè che vous avez grandi sfide de co.
1: La sfida è insomma finge alla regolazione tras la ciaccia che no ainda far, che no ainda da cumplir certs certs bötz no la imbe stabilizzare l'effettiv. Non va in circostanze ci smüden, non va in l'ora ci smüden, non va in il comportamento della salvagina ci smüden als ultim sons tras la ciaccia, ma forse tras il disturbi c'è tu pro massiv manch tras bestie rapazze se non va in pro no, qua fa nir tot più difficile naturalmente ad accomplir als bötz.
0: Dice il chef dell'Uffizio de Ciaccia e Pescia, Adrian Arquint, dall'ordinazione de Ciaccia è nida scomandita in singoli territori le Ciaccia in gruppi, da scurente e da stizis per evitare conflitti in lui abitos con stabilimenti de traffic e territori da ricreazione. Dalla Ciaccia Grijuma, guardiamo ossa Savognin, l'oivra un nuovo albierge de Juventuna entro l'anterior Hotel Cube, punto il mail sul commenzamento della stagione di Vien, la Corina Schmidt con i dettagli.
4: Las lavurs da renova

Che cosa già tu dal magazzino della Saira sul Channel Rumänsch, qui ist Marco Diels Prüms Lüll, responsabel pel contenier esotz al John Jerry Flepp. La Corinna Schmidt, o mis insemble, presentò le novità, al microfono del Tobia Faller, l'inter magazzino c'è tais er su nostra pagina d'internet. Già vi in avventi una pacifica Saira, in avventi un divertibile programma su queste ondas.

0: Vostra glas al program Rumänsch in Marco di Sairas Prüms Lüll, già vi sono avventi una pacifica Saira Sencia. Non senso per novità, ora dalla scena del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè, per RTR.
0: Al campionato mondiale da Balapè in America del Nord, voco in avent Otskuls Gius del Saidergevel Final, alla 6 Giova ad Atlanta in Georgia, l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, alla 10 sul Landervia Seattle in Oregon, als Belgs, quasi Giova Otskuls contro il Senegal, e la notte alle 2 Giova als Americans a San Francisco contro la Bosnia. A proposito di Balapè, Bruno Genesio, respectiv Bruno Genesio, è il nuovo trainer dell'Olympique Marseille. Il francese rimplazza il senegalese Habib Beye. Marseille è la quarta stazione di Genesio in la più alta Liga francese, qualozia va Lyon, Rennes e Lille. Non si sta Balapè Svizzer, Sion sorvegna un giovedere francese col nome Fode Sia. Il giovedere al centro da 20 anni è già stato scritto un contratto da 5 anni per Sion con il club scritto. Sia vende il club francese da Rhin. In oggi l'ho cominciato als juniors. Sion è già la seconda stazione in Svizzera. La penultima stagione va al giovo scu in Prast per i Verdon.
1: Il campionato mondiale da Balapè RTR.
2: Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: A vais vus ingiavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: vegni aber e consumau vinavon drogas e la publicitat sur tot el Stadtpark. Con l'anciata della stagione d'unvierne arriva il nuovo Albert di Juventicna a Savonin, si è sportas e le località di l'anterior Hotel Cube. Tenor in comunicazione comunale della Vishnunca de Sursese e del Albert di Juventicna Svizzers, Savonin le lavori di rinnovazione e costruzione, tenor plan. Il primo negato porge le giughi cienzia ton toglietz, più tardi tu essen 81 ulteriori nuovi tier. A per resta a Savonin, per via de questi minals, sala canorta Cimirola, bufa mi dada scoplanizzau e la villa Aurora. La Vishnunca Sursese vestuiu investi 100 mili francs per una soluzione temporale da 3 zons. Per saver garantire una vonina purgida de canorta, il Sursese examinesce la Vishnunca alternativas. La regione de Coca la canorta Cimirola sto famidada e che la s'assamflas per la Gilgia e la zona de Pregel. Donda mia vart e oggi vigilina biala sera.
1: La saira culcianil rumensch, flocces su quistes wondes, nus udins in per minuts, scuces un ander wie als Cierfs, als Chavirils e las Levres in Grisum, e scuce guardor la planizzazione de Ciaccia per quistu turn. Nus es discuria cun Adrian Arquint, al chef de l'uffici de Ciaccia. E più tard udins, ceci vegn ocet la Marella, e ceci nos nis, o de cefir cun quella. Speresce restas l'ander wie, mia nom Tobia Faler, già vision aventi una pacifica saira.
2: RTL, unic e simpatic.

0: Was Radio de Stet, la Saira dels Prüms, Lülze, wa la Sees, in Grischum doke pü post Cierskulampasso, nempe war 3500, quistan designir Traz 4600, wa docem pü post Kulampasso, kaloprevetze la planisazium de Ciace, ci des compari dots, al Dominik Hardecker, o discuria con Adrian Arquint, al chef de l'uffizio de Ciace e Pescia.
1: Qual è la situazione attuale della Selvagina del Centun e c'è molto qua in vista della Ciaccia 2026?
2: Prima la situazione da Gott viene stu far da più squic con la regolazione della Ciaccia sulla popolazione del Cervi, ma anche sulla popolazione del Cervriol, per partire per il Cemoccia e il Gott, e questa è una definita in una strategia della Regenza, il Sbeutz viene ossa per il grande lavoro e buon lavoro del Cerciandes può raggiungere in tutte le regioni per il Cervi, per il Cervriol viene garantito di stare molto andare via e per il Cemoccia alter tutta la situazione regionale.
1: Dati regioni che datano specialmente in il che mossa in altro sviluppo o non che dati specialmente bisogna agire?
2: Non è in due parte, per il Cervi garantios Valmisteir, Valzot in ingegnere massa, invece non è in raggiunta molti sbeutz. Dopo la strategia della Regenza, la viene garantita di fare in avanti, non viene osa per il ciuccolo salvati garantire in tela mesolcina, davvero ci non resta in l'andervia, potremmo fare la regolazione e per il Cervello e generale scena ci desse. Però c'è da stare l'andervia e l'apro la regolazione dell'effettivo del Cervello.
1: L'ufficio per Ciaccia Pescia constata questo in sé speciale o sorprendente per le popolazioni?
2: Veramente, noi siamo molto contenti con il sviluppo, se per il Cervi ci deve approcciare il bot dopo la strategia ambiente in Gottis Logina della Regenza, ci non viene raggiunto qua con l'approccio molto buon lavoro del Sir Chanders, per il Cervi è molto differente, per il Cemoc viene sono da osservare un po' la situazione regionale o da fatta locale, che ci sviluppa l'effettivo, non va in certe regioni, invece non va in disturbi, ci ha tutto però semplicemente un bler più ferm, e invece tutto si registra sensibile su quai. Noi siamo molto contenti veramente con le sdombrazioni, ossia per le leveri, per gli altri soldati, c'è questo modulo veramente effettivo, molto stabile, e ci non può in maniera in grande parte però c'è la prescrizione, perché c'è una nuova finosa.
1: Voi siete in via, voi siete comunicato, dati tutti se in senso cioè che voi siete grandi sfide, d'accordo?
2: La sfida è insomma, fin già la regolazione tra la Ciaccia, c'è noi in da fare, c'è noi in da compiere certi bots, c'è noi in stabilizzare l'effettivo, non va in circostanze ci smude, non va in l'ora ci smude, non va in il comportamento della salvagina ci smude all'ultimo zon, tra la Ciaccia, ma forse tra il disturbo c'è tu però massivamente tra bestie e rapazze, c'è noi in prono, qua fa niente tutto più difficile naturalmente ad accomplire als bots.
0: Dice al chef dell'ufficio de Ciaccia e Pescia, Adrian Arquint, dall'ordinazione de Ciaccia e signi des comandida in singoli territori le Ciaccia in gruppes, des curente e des stizis, per evitare conflitti in lös abitos, con stabilimenti de traffic e territori de recreazione.

0: It's Hit the Start per Tai. Per Mai.
1: Cercavo un mare calmo, ho trovato te.
0: RTL. Simple Mind.

0: אל די דר ארטל.
1: עוד סקונרווין כדוף במבני. Il grigion da tiradon 13 milicunci in charvas, tenore gli uffici da caccia in quel circa 100 pipauc che voni non. Il plan de prelevazione nasce mira da città uon 4 milicunci in charvas, quelche 200 pipauc che voni non. Tir la caccia da camoc se cavrels due si struz da amidades vis-a-vis il plan di Lion Vargau. Vargen avont persunas dependentes de drogas enregistradas til mercau da quera per la consumazion e la stanza da consuma drogas. In media consumescen radon 30 de quelles mince gi drogas e las localitats ufficialas. Questa gi de pli che quaca la gestionaria l'Union agit per surveiver grijun veva spicciau trais mainz su inter la vertura di local. Tenor la polizia del Marcau vigni abere consumau vinavon drogas e la pubblicitat sur tot el Stadtpark. Con l'anciata della stagione d'un viern arva il nieve albiert de Juventecna a Savognin si es portas e las localitats di l'anterior Hotel Cube. Tenor in a comunicazione comunabla della Vishnunca de Sursesa del Salbiert de Juventecna Schwitzers savonzien las lavurs da rinnovazione e construzione tenor plan. Il primo negato porge le yugi cienziaton toglietz, pitart tuesen 81 ulteriurs ni vitier. A per resta a Savognin, per via de quests minals, sala canorta cimirola bufa midada scoplanizau e la villa Aurora. La Vishnunca Sursès vestuiu investi 100 mili francs per una soluzione temporara de traisons. Per saver garantivi una vonda in appurgida da canorta il Sursès examinesce la Vishnunca alternativas. La regione da Coca la

0: Musica per Linné Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simple Mind. Per tutti.

RTR. Musica non-stop. Conscubridas. Hits. E sempre verdes.

Menginnes mamma rusa, jo lam de spöbimang, ed umman da per spusa, la vesta lucinam, ma paine cin la tuoccia, disla, fammi il plagiair, e curce o drif la boccia, si disla da tagiair, que ais bain que, cim da turmaint.

Mes barbe seint il giudisch, io creitsche meggio plant. Usche trattar num lasci, da quisch bel comandant. E schiet il cundanessen, si vessen bein rajun. Po darci til mettessen, da fatta in prajun. Il pese sbe, ciò che podes. Nirora mo, un bel process.

Tras una grande città, la spuzza in vefa agnir mezza malà. Ideire saire paca gli ozzi un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La in vera. Qua in dere ciauc, coin in forn, en hour da, intorn ed intorn. Scienti leggera, visina faura, in odeir in giugno, ed esse un idre et ora. Pro la prima sopcia, sono a sezza io. Davant mai, der una mais, ed intorn quella c'è surpresa. Iaccas verdes un mantung, e un minciun un barlung. De ce ves, blonds, nairs e cocciens. La ciaista de musica pro il chantung, fai una vera sco in dragun. In ciunch braiva al per in glais, en ein clet be duas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amures enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na ja chuf in stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io de te lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzion e revoluzion. Mao, Lenin e damo, davo trai sures Fidel Castro e davo quattro a cominciare a sbattere.

Tradum, davant les roudes d'un camion. I l'ana in price d'un policist, che sei un simple comunista.